0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: E adesso un disco novità. Mario Biondi, Cocktail Blue, disco novità su Lady.

0: 3 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 4:01.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Lady, la musica.

0: Sono le 4 e 58 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady. Ecco che torna la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Anche stavolta 20 posizioni, le più alte proprio dalla 20 fino al podio, e andiamo quindi subito a scoprire quali sono le nuove posizioni di questa settimana e soprattutto le nuove entrate e le nuove uscite. Sì, perché anche questa settimana ci lasciano due canzoni, in particolare Achille Lauro con la sua La città degli angeli, ma anche Chris de Sarandi con la sua Good Old Days. Andiamo quindi a scoprire quali sono le novità di questa settimana. La prima nuova entrata la troviamo subito alla posizione numero 20. Si tratta di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.
0: Numero

0: Antonacci in collaborazione con Saif, che è stato pubblicato il mese scorso, una canzone che fa parte del 17° album in studio di Biagio Antonacci, che si intitola Mustang, una canzone che vuole essere un canto collettivo che unisce le persone con ritmo e valori condivisi, con l'obiettivo di trasformare tante voci in un'unica armonia. Andiamo però subito a scoprire altre canzoni all'interno della nostra classifica, e salendo di una posizione alla 19 troviamo Olivia Dean con Baby Steps.
1: Numero 19.

0: Olivia Dean, tra l'altro recentemente coinvolta in un caso di plagio, non per questa canzone in verità, con una causa che è arrivata poco prima dell'inizio delle votazioni per le nomination dei Grammy 2027. Ricordiamoci che lei ne ha vinto uno invece proprio nel 2026, nell'edizione del marzo di quest'anno. Staremo a vedere, nel frattempo l'abbiamo ascoltata con la sua ultima canzone, ma ecco che alla posizione numero 18 arriva la seconda e ultima nuova entrata. Ci sono Ariete e Angelina Mango, questa è Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.
0: Numero 18.

0: siete Angelina Mango insieme con il loro singolo Bella Vita, una canzone dove le due cantautrici vogliono unire le forze in un inno all'amicizia, alla crescita, ma anche all'accettazione delle proprie fragilità. Le abbiamo ascoltate come seconda e ultima nuova entrata alla posizione numero 18, ma ecco che alla posizione numero 17 perdono diverse posizioni, ancora una volta Saif, ma in questo caso insieme a Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 17.
2: Che bello!

Beef e Bresh, contenuta anche all'interno dell'album Santissimo, il primo progetto peraltro ufficiale appunto del giovane Saif, che è stato pubblicato nel maggio di quest'anno. Continuiamo però con la nostra classifica, perché siamo così arrivati anche fino alla posizione numero 16, dove troviamo Miley Cyrus. Questa è la sua Best Persuade. Let's go.

0: Posizione numero 16 per Best Persuades, lei è Miley Cyrus e questa è la canzone che dà anche il titolo al suo decimo album in studio, dove è tornata un mix dance pop ma anche con atmosfere un po' più new wave, proprio come possiamo ascoltare da questo pezzo omonimo che ha fatto proprio da apripista a questo nuovo lavoro e che noi abbiamo trovato la posizione numero 16 della nostra Hit Lady. Ci fermiamo solo un momento ma torniamo tra poco con la nostra classifica.
1: Hit Lady, disco novità.
0: Purple Disco Machine e Mick, Test My Luck, disco novità su Lady.

nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Avete appena ascoltato la posizione numero 15, come avete sentito, occupata dall'ultimo singolo e collaborazione tra Guè e Marracash, una canzone che si intitola Casini e che quindi la dice anche molto sui loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera condivisa e uscita pochi giorni prima dal loro doppio live a Milano. Insomma, una vera e propria celebrazione con questa canzone che questa settimana ascoltiamo in salita di 3 posizioni. Altra collaborazione invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

rappresentanti per certi versi anche molto distanti tra loro, non solo anagraficamente, ma che qua raccontano l'amore per due città che sono anche le loro città natali. Abbiamo infatti ascoltato la canzone Genova e Napoli, che già dal titolo insomma chiarisce in qualche modo l'intento del brano stesso. In salita anche loro questa settimana fino alla posizione numero 14, ma un altro duetto in salita è quello di Amica, loro sono Annalisa

Per una canzone già contenuta all'interno Ma io sono fuoco, l'album di Annalisa, che adesso è uscito in questa nuova versione a doppia voce, una canzone che vuole offrire un punto di riferimento nel momento magari di smarrimento che c'è dopo la fine di una relazione, che si può per l'appunto trovare in un'altra persona che ci accompagni. Questa amica arriva fino alla posizione numero 13 questa settimana, in salita di 3 posizioni, ma ecco che arriviamo alla 12, dove invece perdono posizioni New Genea con la loro Carré. Numero

dal napoletano Cadere è infatti un brano che descrive questa paura di cadere, dei momenti di fragilità di chi sente in quel momento il terreno muoversi sotto i piedi e per l'appunto cerca un appiglio, una mano. Abbiamo ascoltato Care nella nostra Hit Lady e siamo così arrivati anche alla posizione numero 11 questa settimana, occupata da Malcolm Todd, che perde 6 posizioni con la sua Earrings. Numero

0: Kings, lui Malcolm Todd alla posizione numero 11 con questa canzone che parla anche della difficoltà di comunicazione e di un allontanamento emotivo all'interno di una relazione. Siamo pronti però a fermarci un momento per ritornare tra pochissimo con la nostra Hit Lady.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Hit Lady, Hit.

0: posizione numero 10 per la costiera amalfitana insieme a Nino D'Angelo e a Risa, in questa contrapposizione tra Milano e la costiera amalfitana che insomma ha tenuto banco questa estate come tormentone estivo. Questa settimana lo abbiamo invece trovato alla posizione numero 10, in discesa di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. Ma la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady prosegue e lo fa anche con l'ultimo brano di Peggy Gou. Questa è Woman.
1: Numero 9.

0: un inno dance intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa. Stiamo parlando della collaborazione che prende il nome di Woman tra la sudcoreana Peggy Gu e la cantante nigeriana Aira Star, cantante afrobeat e pop, per questo singolo sicuramente molto estivo, che noi però continuiamo ad ascoltare nella nostra hit lady in salita di qualche posizione questa settimana fino alla numero 9. Torniamo invece alla musica italiana con la posizione numero 8, dove troviamo Serenamente.
1: Numero 8.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli. La produzione, il tocco pop di Giuli con lo stile più intimo di Bresh, che danno vita a questa loro nuova collaborazione dal titolo Serenamente, che questa settimana troviamo in discesa di una posizione nella nostra classifica alla numero 8. Proseguiamo dunque la nostra hit lady, perché invece c'è chi guadagna fino a ben 7 posizioni questa settimana con la sua canzone, e parliamo del nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi,
1: numero 7.

primo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, sicuramente con sonorità belle energiche, per una canzone che vuole parlare di quando bugie e verità si confondono. Abbiamo ascoltato l'ultima di Cesare Cremonini alla posizione numero 7 in salita questa settimana, ma ecco che arriva anche l'ultima di Elisa Kintsugi, numero 6.

0: Kintsugi, ovvero l'arte di riparare qualcosa che si è frammentato, rendendolo ancora più prezioso attraverso l'oro. Se ne parla ormai da qualche anno di questa antica pratica giapponese molto romantica e che Elisa prende a metafora in questa sua nuova canzone, che questa settimana troviamo addirittura in salita di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. L'abbiamo ritrovata e qui ci fermiamo per andare tra pochissimo invece a svelare le 5 posizioni più alte della nostra classifica.
1: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
2: Numero 5.

0: Si riparte con la nostra hit lady, posizione numero 5. Queste le Cat's Eye con la loro Animal, questo gruppo tutto al femminile ci canta questa canzone che ruota attorno alla dualità tra l'immagine migliore di noi che vogliamo esibire, più formale e controllata, e la parte invece più selvaggia, libera, incontrollabile, per l'appunto un po' animalesca, che teniamo nascosta. Le abbiamo trovate alla posizione numero 5 questa settimana, salgono infatti di 6 posizioni, e andiamo subito a scoprire però la posizione numero 4, dove invece perde 2 posizioni Gianna Nannini con la sua Meraviglioso errore.
1: Numero 4.

0: Salvatore Gianna Nannini, una canzone scritta con Dario Brunori che nasce proprio dopo un'intervista in cui lui ha espresso l'amore, insomma, per la mitica rocker toscana, e dopo la quale lei ha detto di essersi sentita così lusingata ad essere andata a trovarlo proprio per scrivere questa bellissima canzone. Meraviglioso errore, questa settimana perde il podio e la troviamo alla posizione numero 4 della nostra classifica. Arriviamo quindi alla posizione numero 3, dove addirittura invece perdono questa settimana il primo posto Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa sogni senza me?
2: Numero 3.

0: tante citazioni sia da parte di Fabri Fibra che dei Pinguini Tattici Nucleari su cultura pop, religione, ma anche disagio esistenziale nella loro Goya, che ha riscosso molto successo ovviamente anche qua su Radio Lady, e questa settimana arriva alla posizione numero 3 dopo essere stata però la prima proprio la scorsa settimana nella nostra classifica. Posizione numero 2 sale di 4 posizioni Ernia con la sua dedica.
1: Numero 2.
2: Che nome

0: dedica, una vera e propria dedica per l'appunto alla sua città dove ha mosso i primi passi, dove ha vissuto la sua vita, Milano. Dedica questa nuova canzone di Ernia che questa settimana è salita rapidamente alla posizione numero 2, a un passo dalla vetta, che questa settimana invece è occupata da lui, Ligabue, con la sua ultima Qualcosa per te.
1: Numero 1.

0: Nata per te è la canzone più ascoltata questa settimana all'interno dei nostri programmi e quindi anche in cima alla nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate, in cui vi ho fatto ascoltare come sempre le 20 posizioni dalla 20 alla prima, con canzoni che escono, canzoni che entrano da queste posizioni. Quelle fuori questa settimana sono state La città degli angeli di Achille Lauro, ma anche Good Old Days di Chris De Sarandi. Io vi aspetto però la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la

Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: la radio, come piace a te. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo

0: potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.
2: Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm, disco novità su Lady.

0: Sono le 7:03. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che cattura.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady,
8: giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady, il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
5: Lady,
9: la camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta, in tantissimi modelli, eleganti e sportivi, curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
10: Questa è Lady. Questa è Lady. One and

0: charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.

0: Lady.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
8: Let's go.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Nel guardaroba maschile di questo periodo dell'anno, una sfumatura cromatica profonda e avvolgente si impone su tutte le altre: la tonalità calda del cioccolato fondente. Dimenticate le tradizionali opzioni neutre e i soliti toni di grigio da ufficio. La scelta di vestirsi da capo a piedi attingendo a questa tavolozza bruna ha conquistato le passerelle e i guardaroba più raffinati, affermandosi come le espressione contemporanea di un lusso sobrio ma straordinariamente d'impatto. La sua forza visiva risiede nella capacità di trasmettere un senso immediato di calore e sofisticatezza senza mai risultare appariscente. L'efficacia dell'insieme riposa interamente sull'accostamento delle consistenze. Sovrapporre tessuti differenti come la maglieria in cashmere finissimo, il velluto a coste larghe e il cuoio spazzolato evita l'effetto monolitico, creando tridimensionalità e ricchezza tattile. Che si scelgano sfumature fondenti molto scure o declinazioni più calde che virano al cacao, la combinazione tonale genera un'armonia visiva fluida e naturale. Un completo sartoriale declinato in questa palette, abbinato a un dolce vita in tinta e a calzature in pelle coordinata, costituisce un'alternativa impeccabile per gli appuntamenti formali, offrendo una morbidezza visiva ben lontana dalla rigidità del classico abito nero. Per le occasioni più informali, l'accostamento di un pantalone morbido e una maglia oversize size nella stessa gamma cromatica regala un'estetica ricercata senza alcuno sforzo apparente. Non occorrono accostamenti complessi per valorizzare questa tendenza. Il principio guida è la continuità cromatica che slancia la figura e dona un'eleganza composta. Le variazioni di tono si adattano con facilità a ogni carnagione, garantendo una versatilità rara nel panorama maschile. In un'epoca dominata da eccessi e loghi ben visibili, la scelta della tinta unita rappresenta una dichiarazione di stile pacata ma inequivocabile. Adottare un totale abbigliamento fondente significa scegliere un'eleganza matura, fatta di dettagli misurati e qualità della materia prima. È la risposta per chi desidera distinguersi con discrezione, lasciando che siano la nobiltà dei filati e la precisione dei tagli a parlare. Indossare questa sfumatura con disinvoltura trasforma un'idea di abbigliamento essenziale in un'affermazione di stile maturo, solido e senza tempo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore portoghese Fernando Pessoa. Non c'è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolatino.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Spot.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Lady. Da Osteria Montellori
5: Con Chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 755. Chiuso il martedì.
5: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
5: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
5: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
9: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
5: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it. www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
10: Morire.

0: 8 e un minuto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Un giorno dalla redazione.
6: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
5: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
6: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
5: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
6: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
5: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno Lady. Disco novità.
8: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for me.
9: Glockenbach e Callum Scott, Collide. Disco novità su Lady.

0: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
1: Lady. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
4: Lady. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
1: Lady.
0: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
7: Questa è Lady. Questa è Lady.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.23 e tramonta alle 18.28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.
9: Good morning.
10: Buongiorno, Lady.

0: Someone to Love, Elisa, per entrare in diretta e per augurarvi il buongiorno Lady, in questo giovedì 15 di ottobre, siamo a metà di questo mese di ottobre, ben trovati a tutti di nuovo insieme qua con Cristina. Lo sarete per un pochino meno però rispetto a ieri, solo fino alle ore 11, quando poi lascerò il posto alla nostra Irene. Quindi 388 30 30 100, ben trovati ancora di nuovo a tutti voi. Scrivete quanto volete, i nostri messaggi sono sempre sotto i vostri messaggi, anzi sono sempre sotto i nostri occhi, quindi insomma aspettiamo insomma, i vostri buongiorni, i vostri saluti, insomma quello che volete voi. E intanto per tutti voi arriva l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro. Chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli. È possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro. Chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone. Con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine. Per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione. Ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario. Gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari. In positivo oppure no, un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario. È possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci. È possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno Lady.

d'amore, ma quanto è bella. A me piace poi, vabbè, Angelina Mango e Marco Mengoni, ragazzi, tanto di cappello, insomma, secondo me sono fra gli interpreti italiani più originali, insomma, più interessanti, per cui questa canzone che li vede insieme è veramente pazzesca. Allora, oggi facciamo gli auguri al papà del tortellino, eh sì, perché oggi nel 1937 nasceva Giovanni Rana, insomma, grande imprenditore che ha prestato volto e cuore, insomma, alla pasta fresca italiana che tanto è amata nel mondo. Ricordiamolo che poi i nostri piatti della cucina italiana, fra cui anche tortellini in brodo, insomma tutto ciò che ha a che fare con la pasta ripiena, pasta fresca, fanno parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, no? I piatti tipici, insomma, della, quindi tortellini al ragù, insomma, sono sicuramente fra i piatti più ricercati, e lui, beh, insomma, è un po' il simbolo, no? Possiamo dire così, senza voler fare pubblicità, ci sono tantissime altre marche altrettanto valide, però insomma la sua faccia, insomma, mai associata proprio ai tortellini. E quindi auguri anche a Valerio Staffelli, storico conduttore anche di Striscia la Notizia, che compie 63 anni, è nato infatti nel 1963, quindi c'è questa concomitanza nel numero. E poi facciamo gli auguri anche al regista Matteo Garrone, nato invece nel 1968, ne compie 58. E poi oggi il compleanno di Fedez, qualcuno dice Fedez, no, io dico Fedez, vabbè, comunque Fedez lo conosciamo tutti, famosissimo rapper, insomma cantante, influencer, personaggio televisivo un po' scomodo, un po' così, un po' cosà, conduttore radiofonico anche, se non lo sappiamo, quindi insomma un po' tutto. Nato nel 1989, Fedez oggi compie 37 anni, recentemente di nuovo papà, quindi ora i figli sono tre, no? Tre figli, due con la Ferragni e uno appunto con la sua nuova compagna. Comunque, detto questo, auguri a Fedez, auguri a tutti quelli che ho ricordato, e poi ricordiamo che oggi è Santa Teresa d'Avila, scrittrice, santa e dottore della Chiesa, quindi appunto auguri anche a chi oggi compie il proprio onomastico, insomma si chiama Teresa, perché oggi è una santa molto molto importante per la cattolicità. Justin Bieber arriva con la sua Sorry, e poi a seguire non può mancare il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Arezzo. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Cascina e Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
3: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
4: Lady. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
5: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
4: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.
11: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: dentro mai? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina?
1: Ed eccoci qua con la nostra rubina, ovvero le nostre ricette del giovedì mattina. Buongiorno Michela! Buongiorno Michela!
2: Buongiorno Cristina! Buongiorno!
1: E fin qui ci siamo.
2: Ora andiamo alla ricetta.
1: Ora, passati i convenevoli, andiamo al succo.
2: Il succo è questo,
1: come si dice.
2: Oggi saluto Giorgia che mi ha mandato questa ricetta. Una ricetta veramente, secondo me, gustosa, piacerà anche ai vegetariani, perché comunque è un cestino detto di verdura. Gli ingredienti sono per la pasta brisée, se una persona vuole appunto fare la pasta brisée anche da sola. In casa, insomma, fatta in casa, oppure
1: sa mai chiamasse qualcuno e dice: ma io la pasta brisée dove la trovo? Allora te la fai da te e ciao. Tanto chiamerà, lo chiamerà, sai, vero?
2: Sì, ciao Freddy.
1: Ciao Freddy. Ti aspettiamo.
2: E non sai neanche cucinare, comunque, a parte questo. Allora, la pasta brisée, appunto Giorgia ha utilizzato 200 grammi di farina di grano tenero tipo 0, 100 grammi di burro, un pizzico di sale, 50 grammi di acqua ghiacciata, mentre per il ripieno una zucchina, una melanzana, un peperone rosso, un peperone giallo, 8 pomodori datterini, una cipolla rossa, olio extravergine di oliva, sale e pepe, parmigiano reggiano grattugiato, un uovo e il timo. Andiamo a vedere come prepararla. Quindi diciamo che questo cestino è anche abbastanza primaverile, mi sembra anche estivo, però per adesso possiamo trovare benissimo sia peperoni, insomma la melanzana.
1: Vabbè sì, dai, si
2: sì,
1: trovano.
2: Brava però Giorgia, perché a me piace, cioè le verdure piacciono molto. Allora, iniziate la ricetta nella preparazione della pasta brisée. Inserite in un mix la farina, il burro freddo a pezzetti e un pizzico di sale. Aggiungete l'acqua ghiacciata, frullate con le lame fino a ottenere un impasto compatto. Trasferite su un piatto infarinato e lavoratelo brevemente. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola per alimenti e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno. Tagliate le verdure per alcuni minuti a fiamma vivace, aggiungete la cipolla a fine cottura. Trasferite il tutto in una ciotola, fate intiepidire e regolate di sale e pepe. Ungete una tortiera con poco burro, stendete la pasta di uno spessore di 3-4 mm e adagiatela nello stampo. Bucherellate, mi raccomando, il fondo con una forchetta. Spolverate con parmigiano reggiano, distribuite poi le verdure in modo uniforme e aggiungete ancora parmigiano. Richiudete i bordi, spennellate con un tuorlo sbattuto. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 30 minuti. Sfornate e servite decorando con foglioline di timo fresco e voilà, la ricetta è fatta. Brava Giorgia.
1: Brava Giorgia, davvero. Sì, poi carina questa ricetta, sì, molto colorata.
2: Vedi, infatti sì, c'è il peperone, sì, sì, uno giallo, insomma, visto.
1: Bello, bello, a me poi piacciono i peperoni, piacciono tantissimo.
2: I pomodorini.
1: Davvero. Sì, più i peperoni dei pomodori, belli, colorati, sì, sì, belli. Sì. Ora sì, ora è proprio il mio. Va bene, allora, cari amici, grazie per questa bella ricettina.
2: Sì, io ringrazio Giorgia e potete fare come Giorgia che mi ha mandato, mi ha scritto appunto per me la michela@radiolady.it,
1: che è la tua modalità preferita. E ragazzi, sì, a Michela gli garba la mail, quindi se non la volete fare arrabbiare mandatele le mail, perché a lei piacciono le mail. michela@radiolady.it. Se poi invece volete utilizzare il numero di WhatsApp, certo, le mandate a noi, noi le giriamo a Michela rigorosamente su WhatsApp, lei si arrabbierà ma non ce ne frega niente.
2: No, va bene, va bene.
1: Al, dillo.
2: Al 388 30 30 100.
1: Oh vai, Freddy, tiè. Hai visto?
2: Mentre poi potete chiamare allo 0571 77 256 o 77 257. Mentre siete qua a Empoli, passate magari da via
1: così
2: Ponzano,
1: per caso,
2: 82,
1: no? Così per caso dovete venire a Ponzano,
2: magari vi venite a ritirare i vostri buoni domani.
1: Se avete giocato all'ottovolante, ecco, e poi se no venite a trovarci, insomma noi vi offriamo un caffè e facciamo due chiacchiere, insomma.
2: E fra due chiacchiere e un caffè mi potete dare naturalmente una ricettina.
1: Non uscite di qua se non date una ricetta a Michela, forse non avete capito, ecco perché non viene mai nessuno.
2: perché sono
1: perché
2: io lì
1: sanno
2: pronta.
1: Che tu dammi la ricetta,
2: non me la ricetta, me la devi dare. Non esci da qui,
1: non esci dalla radio se non dai la ricetta,
2: non uscirete da qui se non mi dai,
1: non uscirete da qui, cioè, non aprite questa porta,
2: non aprite questa porta,
1: davvero non entrate in quella radio senza una ricetta.
2: Va perché bene. Non ne uscirete
1: e non, vivi soprattutto, va bene,
2: non lo volevo allora, dire questo.
1: Hai ricordato la pagina, sì. Il Facebook, no, Cucinare che Bontà,
2: sì, perfetto.
1: Il blog su Go News, Cucinare che Bontà,
2: sì, sì. Sempre quello, non potete
1: sabato
2: sbagliare.
1: Mattina Cucinare che Bontà International,
2: infatti vado con la Patrizia viaggiamo molto e chissà dove questo sabato
1: viaggiano, ballano, fanno un po' di tutto, fanno,
2: e ora però non ci potete più vedere mentre balliamo,
1: no, perché ci hanno bloccato.
2: Hanno deciso, dice basta, non si possa vedere, basta.
1: Eh no, dai, eravate carine, va bene. Allora Michela, grazie per la ricetta di oggi, grazie a Giorgia per la ricetta che troverete, sì. Postata oltre che sulla pagina Cucinare che Bontà anche sui nostri social, quindi su Radio Lady 97.7 e Radio Lady On Air,
2: rimanete con la pagina, rimanete,
1: grazie, appuntamento con te a sabato, ciao,
2: ciao
1: Miki,
2: ciao.
3: Cucinare che Bontà torna giovedì prossimo. Cucinare che Bontà.

0: dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Spot.
3: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady.
6: Qualità.
3: Esperienza.
6: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Lady.
7: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli, in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
11: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
5: Lady.
12: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Good morning.

0: 9 e un minuto. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
2: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
3: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
3: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
2: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady. Lady. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
3: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate! Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
6: Buongiorno. Buongiorno Lady.
7: Buongiorno Lady.
6: Buongiorno Lady.

Bossa Nostra, c'è Gaia su Radio Lady, l'ultimo singolo, insomma il singolo perlomeno quello che stiamo ascoltando di più. Adesso, visto che l'abbiamo ricordato prima e oggi compie gli anni, ascoltiamo anche Fedez. Questa è la canzone che ha portato al Festival di Sanremo del 2025, se non erro, si chiama Battito e noi lo ascoltiamo nel giorno in cui gli facciamo ancora gli auguri per il compleanno.

Fedez con Battito, 9:21 minuti. Tra poco iniziamo con i nostri interventi di questa mattina. In studio con me ci sarà Casco Store di Empoli, negozio di casco e abbigliamento moto. Watermelon Sugar, c'è Harry Styles per proseguire con la musica. 9:21 minuti ancora. Buongiorno Lady a tutti voi.

Watermelon Sugar, beh, canzone ci ha fatto compagnia per tante estati, quella di Harry Styles. E a proposito di band, intanto vabbè, c'è i Pinguini, ci sono anzi i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato il loro nuovo album che uscirà il 4 dicembre e si chiamerà Replay, quindi nuovo album, insomma, 4 dicembre, quindi fra poco meno di due mesi praticamente. Nuovo album che segna il nuovo capitolo del percorso di una delle band che è diventata davvero una delle più importanti della musica italiana, insomma, come dargli torto, insomma, sono sempre nel mezzo, insomma, anche noi effettivamente ne abbiamo talmente tante di canzoni che ci piacciono e che ascoltiamo, insomma, per mesi, mesi e mesi, quindi insomma siamo contenti, insomma, di questo. Allora, attenzione, perché parliamo di un argomento che riguarda il nostro rapporto con i messaggi. Ok, quindi dico una cosa che so che molti diranno: mannaggia! Allora, avete, cioè, WhatsApp, va bene? Anche noi abbiamo WhatsApp, ovviamente lo usiamo tantissimo, tutti lo usiamo qui in radio, lo usiamo personalmente, lo usiamo sempre. Allora, qual è il difetto di WhatsApp? È che quando è nato ed era un'app di messaggistica, la usavi se la volevi usare, insomma, così. Alla fine era un po' come gli SMS, no? Cioè li leggevi quando ti pareva a te. Poi cos'è successo? Che si è affinato sempre di più fino a diventare un po' invasivo, cioè nel senso, io ti mando un messaggio e voglio accertarmi che tu l'abbia letto, e quindi è nata la famosa spunta. Una spunta vuol dire che il messaggio è stato inviato correttamente, la doppia dal tuo telefono. La doppia spunta vuol dire che il messaggio è stato ricevuto dal telefono della persona a cui l'ha inviato. Poi è arrivata questa benedetta doppia spunta blu che va a verificare che tu abbia effettivamente letto quel messaggio, come a dire: non ci sono scuse, io ti ho scritto, tu l'hai letto, mi devi rispondere. Capite quanto questo è effettivamente invadente nella nostra vita? Quanto è effettivamente cioè qualcosa che lega veramente le persone poi alla fine a dover rispondere a tutti i costi, insomma, no? Quando io non voglio. Allora cosa fanno molte persone? Tolgono la doppia spunta e quindi tu non hai la possibilità di vedere o capire se la persona a cui è scritto effettivamente l'ha letto, però questo crea altri problemi, perché toglie, insomma, ragazzi, è un problema continuo. Allora, molte persone, io per prima, ma io è vero, cioè io magari vedo i messaggi che mi arrivano, vedo chi è la persona che mi ha mandato il messaggio, però non sempre lo leggo, perché magari incomincio io a fare altre cose. E allora spesso può rimanere un messaggio in sospeso, magari un messaggio che la persona ti ha mandato, tu in realtà non l'hai ancora letto, oppure magari l'hai letto velocemente e magari rispondi dopo due o tre giorni. E spesso rispondiamo con: guarda, scusa, ho visto solo ora. Allora, attenzione, diciamo così, sappiate che non ci crede nessuno. E vabbè, ma noi lo diciamo lo stesso, ma che ci importa a noi se non ci credete? Lo diciamo lo stesso perché tutti sanno non solo che lo avete letto, ma che eravate pure online, guardavate reel, perché si vede anche se una persona è online, insomma. Praticamente, a quanto pare, io pensavo di essere l'unica a usare ogni tanto questa scusa, e invece ho scoperto che è una delle bugie più utilizzate su WhatsApp: scusa, l'ho visto ora. Quindi evitiamo di farlo, perché non ci chiede nessuno. Vabbè, fingere di non aver visto il messaggio infatti peggiora le cose, però è anche vero, insomma, che effettivamente in che modo possiamo difenderci se effettivamente non possiamo più nemmeno, cioè la cosa migliore sarebbe o disinstallare WhatsApp, almeno così se mi vuoi mi chiami, perché non vedo altri modi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, code a tratti per un incidente al chilometro 71 tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
5: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
4: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
5: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
4: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
5: Per informazioni 0571 56 616.
4: Lady,
5: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6.

0: giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
5: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito. Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
6: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
7: Good morning.
8: Buongiorno Lady.
9: Good morning.

0: Siamo in diretta a Malcolm Todd, questa era Herrings ed è un piacere per me questa mattina ospitare padre e figlio. Partiamo dal padre Daniele Di Furia. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno.
0: E Lorenzo. Daniele, titolare del DDF58 Casco Store Empoli. Buongiorno e ben trovato.
1: Grazie.
0: Prima volta, vero, che vieni a trovarci nei nostri studi. Senti, Casco Store è un negozio, ovviamente, come dice anche il nome, specializzato nella vendita di abbigliamento e caschi ovviamente per la moto. Da quanto tempo occupi di questo?
1: Allora, mi occupo, sono diversi anni, prima in partner con un amico che poi ha chiuso. E il negozio è aperto dal 2018.
0: Dal 2018. E il negozio è tuo, giusto?
1: Siamo una società.
0: Quanti siete?
1: Siamo due soci.
0: Due soci più c'è Lorenzo che
1: saltuariamente
0: ti sta dando una mano.
1: Saltuariamente mi assiste.
0: Intanto si sta seguendo la parte dei social, perché siete molto attivi anche sui social, ovviamente, perché poi stiamo parlando di oggetti anche di un certo tipo, insomma c'è tanto interesse, tanto mercato, quindi insomma credo che si lavori bene, no? Anche sui social, sul digitale, vero Lorenzo?
2: Sì, poi c'ha una predisposizione per i social.
0: Anche il babbo. Hai capito.
1: A me mi fa fare l'attore. Capito?
0: Qualcuno ci vuole, poi insomma tu sei una grande comunicativa. Senti, ma come nasce questa passione? Tu immagino sarai anche un motociclista.
1: Certo, la tengo sempre lì davanti a bella esposizione, quindi quando vedono la moto fuori dice,
0: ti sei sempre occupato di questo?
1: No, beh, in realtà nella vita ho fatto anche altro, per tanti anni rappresentante dei Pellami. Empoli non è una cosa strana.
0: Insomma, no, infatti.
1: E quella era la mia attività fondamentale. E poi mi sono avvicinato per caso a questa realtà e mi sono innamorato.
0: Quindi ti sei avvicinato perché appunto già andavi comunque in moto, magari già cercavi qualcosa di particolare per te.
1: Gli amori a volte nascono anche
0: così.
1: Sei
0: preso il colpo di fulmine. E com'è stato all'inizio? Cioè cambio, no? Da comunque lavorare nel settore del pellami e poi buttarti invece nell'abbigliamento e nei caschi.
1: Si impara sempre. Il contatto con la gente, con le persone è sempre stato per me fondamentale e qui è importante perché racconti, devi spiegare, ti fai cliente, te lo fai amico. Questo era un po' il mio obiettivo, non vendere.
0: Il cliente poi si fidelizza, perché io penso che specialmente per chi ama la motocicletta, che quindi pensa anche alla propria sicurezza, perché poi insomma l'abbigliamento e i caschi, oltre a un lato estetico, c'è soprattutto un fattore anche di sicurezza,
1: no? Fondamentale.
0: È fondamentale anche l'abbigliamento.
1: Sì.
0: Ora ti parlo io, sono un'esperta, quindi anche l'abbigliamento credo sia fondamentale,
1: molto,
0: no?
1: Molto. Abbigliamento inteso giacche, guanti, ecco.
0: Infatti vedo i guanti, c'è cioè una parte del sito appunto su questi guanti belli colorati, però sembrano anche molto funzionali, insomma.
1: Esatto, con protezioni adeguate, tant'è che è anche obbligatorio, i ragazzi prendono le patenti, io lavoro molto con i ragazzi.
0: I ragazzi magari quindi hanno preso la patente ora.
1: Capito? Mi indicano, consigliano i ragazzi, il casco, i guanti, le protezioni, ginocchia, spalle, eccetera, sono fondamentali.
0: Diciamo che quando vengono da te i ragazzi, no? I ragazzi di oggi, già sanno bene o male cosa ci vuole, cosa è necessario per andare in strada in sicurezza o no? Quindi tu li aiuti un po'.
1: Vanno un po' guidati, sì.
0: Vanno un po' guidati.
1: Perché ad esempio il casco aperto per prendere la patente.
0: Casco aperto
1: le guide
0: sarebbe
1: jet senza
0: quello
1: senza
0: che
1: mentomera,
0: non ha il
1: non
0: mento,
1: protegge
0: diciamo,
1: il mento.
0: Okay.
1: Vorrei quello, no, per la patente non lo puoi prendere, se no prendi due caschi, poi hai bisogno di due caschi, ci vuole il casco integrato, casco chiuso,
0: casco che è chiuso, quindi
1: che
0: quello lì invece
1: mento.
0: Aperto invece per cosa è indicato questo
1: quello dicendo. Aperto dopo è un casco che puoi prendere
0: quando
1: è
0: uno è un po' più esperto, però all'inizio no, ci vuole una posizione totale
2: per dare la patente, più che altro è importante il casco integrato.
0: E fanno resistenze, che sai, ragazzi sono
1: qualcuno,
0: molto attenti, insomma, l'aspetto.
1: Poi lo capiscono, però.
0: Senti, immagino che quando vengono, quindi
1: anch'io
0: insomma,
1: c'ho una stanzina segreta dove li porto lì, chiudo la porta, capito?
0: È forte. L'equipaggiamento quindi qual è? Quello ideale, quindi per un ragazzo che si affaccia, quindi che, certo, prende la patente e quindi va in moto, cosa non deve mancare? Quindi cosa può trovare?
1: Allora, l'abbigliamento per andare in moto è completo. Comprende scarpe, comprende
0: anche le scarpe,
1: pantaloni con le protezioni ginocchia e femore.
0: Sempre, anche, va sempre, io ti dico,
1: questo è completo.
0: Pelle o altri,
1: no,
0: anche altri
1: tessuti,
0: materiali,
1: no,
0: anche
1: tessuti. Fondamentali di base: casco, perché qui abbiamo il computer, e guanti, perché la prima cosa a contatto con la stupida scivolata, te ti proteggi con le mani,
0: devi avere i guanti. Questo vale anche per chi acquista una moto, ma invece per chi invece acquista uno scooter, diciamo così,
1: è uguale,
0: vale lo stesso, è la stessa cosa.
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi insomma questo è già importante da sapere, no?
1: Sì, perché è fondamentale. La città, poi, per uno pensa ai viaggi lunghi, allora ti devi proteggere. Città è molto più comune invece la frenata improvvisa, e quindi avere i guanti è fondamentale. Se impari a avere i guanti, ti abitui, una volta che parti senza, ti senti
0: nudo. È vero,
1: nudo.
0: È una sensazione strana. Senti, sul sito anche di F58, abbiamo appunto detto che è Daniele di Furia 58, che è il tuo anno di nascita, giusto?
1: Esatto.
0: Quindi c'è, insomma, nella sigla c'è un po' la tua personalità. Ci sono caschi di tutti i tipi, no?
1: Sì.
0: Ora, e vedo caschi cross, custom, caschi integrali, caschi modulari, caschi jet, demijet. Ecco, per chi magari non se ne intende, ma c'è tutta questa differenza, cioè, o varia solo l'estetica, il modello, oppure varia anche proprio la funzione, cioè un tipo di casco è destinato a un tipo di,
1: ad esempio,
0: di percorribilità, insomma,
1: è giusto,
0: moto,
1: è giusto,
0: no?
1: Quello che dici, sì, casco, ad esempio, casco off-road, che ha la tettoia tipo cross, è studiato in funzione del fatto che poi richiami fango e lui ti protegge dal fango sugli occhi, capito? È funzionale in questo caso.
0: Esatto. È funzionale alla, lo stesso vale anche per gli stivali, vedo, abbigliamento, cioè ogni abbigliamento è adatto in base al tipo di uso che ne fai sulla strada.
1: Sì,
0: e i tuoi clienti che tipo di uso fanno, diciamo, che tipo di clienti sono sportivi, sono appassionati, passeggiatori della domenica.
1: Esatto,
0: ecco, che tipo di clienti
1: è un po' di tutto. Sì.
0: E quindi insomma da te trovano praticamente tutto quello che è necessario.
1: Abbastanza.
0: Senti, e la quota rosa, le donne,
1: sì,
0: quante donne
1: stanno crescendo?
0: Sono? Stanno crescendo, vero?
1: Stanno crescendo, armate di motocicletta, anche perché sono entrate nel mercato moto di piccola cilindrata, quindi molto gestibili anche dalle donne, non dico marchi perché non si dicano, o si dicono.
0: Anche perché, no, tu consigli anche, se tipo sei una persona, uomo o donna che sia, viene da te, tu consigli anche il tipo di moto eventualmente da acquistare o no?
1: No.
0: Tu ti concentri più su. Magari chiedi che tipo di moto vorrebbero, in base a quello poi, diciamo, gli cuci addosso.
1: Questa è la prima domanda. Cosa hai?
0: E le donne in genere cosa. Questo è un telefono che è rimasto acceso, non ci sono problemi. Facciamo una domanda a Lorenzo, visto che è qui. Senti, Lorenzo, ma com'è lavorare con Babbo Daniele?
2: Babbo è uno stacanovista, non smette mai, cioè un martello pneumatico che va dritto. Però è piacevole, Babbo è super simpatico, ci si trova bene.
0: Sì, quello lo vedo. Quindi pensi che questo potrebbe essere la tua professione? Ci stai pensando?
2: Ci sto pensando.
0: Tu sei anche un appassionato?
2: Sì, sì, sono.
0: Quindi
2: anche appassionato.
0: Vai in moto?
2: Sì, sì.
0: Che moto hai?
2: Ho una, si può dire?
0: Credo
1: che era moto vintage.
2: Una moto vintage, una Suzuki 650 SV.
0: Allora, lui dice a me, per me che tu mi dica Suzuki, tu mi dica un'altra macchina, per me sono tutte uguali. Non sono molto esperto.
1: Una specialista.
0: Quindi un vintage nel senso che quindi è di un modello, diciamo, di qualche anno fa.
2: Sì, è un modello un po' più.
0: Quindi anche nella moto c'è il vintage. Insomma,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, è vero. Non solo nella radio.
2: Baristiri, caffè race.
0: Senti Daniele, ma quanto conta la moda nell'abbigliamento, nei caschi, nell'abbigliamento per le moto? Quanto è importante la moda?
1: Conta perché anche lì ci sono studi per colorazioni, modelli, fogge, taglie, c'è chi ci guarda, chi ci guarda meno.
0: Sei tu che fai la
1: selezione. No, io propongo.
0: Sì, ma sei tu che scegli le cose da avere. Quindi anche tu.
1: Io in prima persona
0: ti informi come? Cioè, nel senso, notando il mercato, quello che va per la maggior
2: parte. I cataloghi. Abbiamo i cataloghi principalmente.
0: E la tua clientela è più attenta alla moda o alla sicurezza?
1: Alla sicurezza.
0: Ah, vedi, quindi l'hai educati bene.
1: Sì.
0: Io vuol dire che lavori bene, sicuramente. Senti, quando è aperto Casco Store?
1: È aperto tutti i giorni, il lunedì pomeriggio, come in orario di negozi, lunedì pomeriggio e poi dal martedì al sabato sera sempre aperto.
0: Sempre aperto. Allora, c'è Lorenzo che ovviamente si diverte anche un pochino a farti fare l'attore. su Instagram più che altro.
2: Sì. Ma Ho iniziato da poco.
0: E senti, come ti trovi con Babbo che si improvvisa attore?
2: Allora, come attore è molto bravo. E la costanza un po' meno.
0: Un po' meno.
1: È deficiente.
2: Però no, è forte. E piace anche. Sì, fa ridere, perché fa ridere, è simpatico, poi dice anche cose serie, mixa.
0: È molto importante. È molto importante perché sai, oggi attraverso i social si possono dire magari con una semplice reel si può far arrivare diversi messaggi, sì, tramite la simpatia, però magari si fa arrivare anche il messaggio che insomma
2: anche di sicurezza.
0: Insomma, che è importante avere alcuni dispositivi con cui mettersi in strada, quindi insomma.
1: Certo.
0: Ti piace Daniele, ti diverti?
1: Sì, ma insiste molto,
0: Se vogliamo seguire i vostri reel, ricordiamo la pagina Instagram.
2: Sì, DDF58
0: Casco Store, quindi non si può sbagliare.
2: Non si può sbagliare.
0: Trovate i siparietti appunto di Daniele, di Lorenzo. Daniele, tu sei contento? Ti auguri che Lorenzo possa in qualche modo prendere
1: questo? Me l'ho detto. Sì,
0: sì, nel senso, sì. Sbrigati anche. Ma per ora c'è soltanto lui,
1: perché diciamo, qui l'età avanza.
0: Di giovani c'è solo lui o c'è anche qualcun altro che è interessato a questo settore?
1: No,
0: e che viene qui, c'è soltanto
1: lui.
0: E quindi ti tocca
2: lui. Forse mi tocca,
0: forse mi tocca. Ma io penso lo faccia volentieri, mi sembra traspaia un po' di passione anche da parte sua. E beh, con Babbo così non si può non farlo. Allora, sul sito poi, che è Casco Store, DDF58, Casco Store è sempre uguale, quindi come la pagina Instagram, come la pagina Facebook, trovate anche tutte le offerte, insomma le promozioni. Ecco, in questo periodo per esempio cosa va di più? C'è qualcosa, un articolo che magari stai vendendo di più?
1: Sì, allora diciamo rallentano i jet, i caschi aperti, perché ovviamente entra più aria fredda, capito?
0: Certo.
1: Esatto. E viene sostituito più dal casco modulare, integrale, che comunque ti permette quando vuoi di essere chiuso.
0: Quindi il buon motociclista dovrebbe avere più caschi.
1: Hai toccato un argomento.
0: Vedi? Argomento è il prossimo reel, Cioè l'importanza di avere più caschi. Tipo, per esempio, minimo quanti devono essere?
1: No, non c'è un limite.
0: Un estivo, quello aperto.
1: Sì.
0: E questo l'abbiamo capito.
1: Sì.
0: Chiuso.
1: C'è anche chi lo usa d'inverno, si mette un paragola e va. Però è anche una questione di piacere, cioè i caschi sono belli oggi.
0: Sì,
1: quindi lo vedi,
0: sono un po'
1: come chi ha nell'armadio un paio di scarpe sole?
0: Nessuno.
1: È uguale.
0: Con queste visiere
1: colorate.
0: Ti
1: piace le visiere colorate, le forme alle tue spalle o alle mie? Vedi, sei caschi, sono tutti belli.
0: Sono tutti diversi,
1: particolari,
0: poi, no? Tutti modelli completamente diversi l'uno dall'altro.
1: Ma ci sono tanti che si tolgono queste soddisfazioni.
0: Ci credo, anche perché c'è uno, credo che la tecnologia, no, in questo settore abbia fatto passi avanti importanti, no? Perché insomma sì, la sicurezza, però
2: l'aerodinamica, moda,
0: bravo, tutto, l'aerodinamica, no? Insomma
2: lo stile,
0: anche la personalità della persona, insomma, che si vuol vedere bene, no? Così come facciamo con un paio di scarpe, si vuol vedere bene con il proprio casco. Va bene, Daniele, allora abbiamo dato l'appuntamento, quindi Casco Store lo trovate su Instagram DDF58 appunto Daniele Di Furia 58 Casco Store, Instagram, Facebook, anche TikTok.
2: Sì.
0: Anche TikTok, quindi insomma non manca nulla. Sì, siamo in via Leopardi numero 2 ad Empoli. Se qualcuno volesse venire a vedere, a prendere qualche informazione o semplicemente chiederti un consiglio.
1: Certo.
0: lo può fare,
1: lo può fare certamente,
0: può tranquillamente, magari tu gli dai modo anche di far vedere qualcosa, qualche
1: certo,
0: e quindi magari dare anche
1: assolutamente sì,
0: specialmente se sono giovani, magari hanno questo
1: sì,
0: desiderio di,
1: i genitori spesso diglielo te che te lo devi mettere, capito? Si appoggiano, capito? Diglielo te che
2: se posso aggiungere, specialmente a novembre che ci sarà la rottamazione.
1: Ecco, l'avrei, l'avrei segnalato.
0: Voi
1: sì,
0: cos'è la rottamazione dei?
1: Ritiriamo caschi vecchi.
0: Ok.
1: Il cliente porta il casco vecchio a uno sconto particolare che va dal, stiamo studiando, dal 20 al 50% in base a selezionati all'interno del negozio. Ci saranno delle aree e va via col casco nuovo.
0: E quindi ottieni un acquisto, un buono sconto, insomma, sull'acquisto.
1: E leviamo il vecchio dalla strada.
0: E levate il vecchio casco.
1: Perché se non glielo levi, poi se lo mettono ancora.
0: Sì, ah, ecco, quindi è anche quello il motivo per cui per incentivare.
1: Come fanno con
0: perché
1: le auto?
0: I caschi
1: e
0: hanno un po' una scadenza, possiamo dire questa cosa qua. Il casco per essere funzionale
1: 4-5 anni.
0: Qua, ecco, 4-5 anni poi va cambiato e quindi giustamente è giusto anche dare una possibilità di poterlo cambiare. Perfetto, Daniele, ci sarebbero tantissime altre cose di cui parlare perché poi è un mondo davvero questo per chi come me magari non lo pratica, quindi è tutto da scoprire, per cui insomma ne avrei tante altre di curiosità da chiederti, ma il tempo oggi è terminato. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Adesso
1: a voi.
0: Torni
1: grazie
0: a lavorare.
1: A certamente.
0: Ovviamente, quindi se volete certamente, andate a trovare Daniele e Lorenzo Di Furia, titolare appunto di DDF 58 Casco Store Empoli in via Leopardi numero 2. Grazie davvero di essere stati con me.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: E buon lavoro.
1: Buona giornata. Ciao.
3: Questa è Lady. Questa è Lady.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.
2: Wow.
4: Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.
5: No, maestro, no.
4: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di
5: domande
4: me
5: mirate,
4: almeno
5: brava,
4: tu ti sei accorta brava di me.
2: Posso fare un selfie?
4: Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo questo mondo se ci facciamo la guerra. Le bambine che eravamo sono grandi così.
5: Vieni, vieni.
4: E se è vero che l'amore è vero spesso non è
5: spento. No, no, insieme, insieme.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e con Seisao. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tim. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 dell'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Basconia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
3: Trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
5: Lady. charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
7: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
10: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
11: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 700. 55. Chiuso il martedì.
12: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
10: Lady.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: In offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
15: Questa è Lady, questa è Lady.
16: Buongiorno Lady.
17: Buongiorno Lady.
16: Buongiorno Lady.

0: Sono le 10:08.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Grave incidente ieri pomeriggio a Punta Egola nel comune di Samignato. Un ciclomotore, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto in via Primo Maggio intorno alle 14. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 34enne che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. L'uomo avrebbe riportato gravi politraumi. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri. A Firenze una donna di 94 anni, Franca, rischia lo sfratto a febbraio perché i nuovi proprietari del palazzo hanno deciso di triplicare l'affitto, passando da 450 a 1.200 euro al mese. La vicenda ricalca un drammatico caso avvenuto in Spagna, quello di Mari Carmen, vedova, invalida e quasi cieca. Franca vive in quella casa da oltre 60 anni, ma la cifra richiesta è insostenibile per la sua pensione minima. La figlia, che non ha ancora il coraggio di dirle la verità per paura delle conseguenze sulla sua salute, si è rivolta al sindacato Sunia per cercare una mediazione. Un consigliere comunale di Firenze, Luca Santarelli, del gruppo misto Noi Moderati, denuncia di essere stato aggredito e minacciato nella mattinata del 14 ottobre mentre fotografava alcune persone impegnate nel cosiddetto gioco delle tre carte in Piazza Duomo sul lato di Via Ricasoli. Preso a calci e minacciato da persone che stavano facendo il gioco delle tre carte in Piazza Duomo, lato Via Ricasoli a Firenze, è quanto mi è successo questa mattina. La mia colpa? Aver scattato delle fotografie per testimoniare questa odiosa truffa che prende di mira turisti e persone per bene, ha dichiarato Santarelli. Un nuovo traguardo nell'ambito delle tecnologie per il trattamento della sordità grave e profonda è stato effettuato per la prima volta in Italia in contemporanea negli ospedali di Siena e Piacenza, un intervento di impianto cocleare totalmente invisibile, una soluzione innovativa che integra tutti i componenti del dispositivo, compresi microfono e batteria, sotto pelle, senza elementi esterni. All'azienda ospedaliera universitaria senese sono stati trattati due pazienti con interventi eseguiti dall'equipe di otorinolaringoiatria diretta dal professor Marco Mandalà. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. Il Venezia riparte da un cambio in panchina e tra i nomi valutati per sostituire Giovanni Stroppa spiccano quelli di due allenatori che hanno lasciato il segno anche a Empoli, Davide Nicola e Paolo Zanetti. Dopo 6 sconfitte nelle prime 6 giornate di Serie A, la società lagunare ha deciso di interrompere il rapporto con Stroppa, artefice della promozione della massima serie nella scorsa stagione. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrà finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
6: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
7: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
6: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza delle pontefici al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
7: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
6: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Buongiorno Lady.
9: Good morning.
8: La mattina con Radio Lady.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
3: Lady.
5: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
3: Lady.
6: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
3: Lady.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.

Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Noi andiamo velocemente, però anche al momento del GR Traffico, perché insomma arrivano le informazioni sulla viabilità in Toscana, ma prima c'è Giorgia con la sua Girasole.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline San Miniatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11:15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate! Lady.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady. In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16:35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
4: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento.

0: A Pisa, la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazione su terredipisafoodwinefestival.it.
1: Questa è Lady.
2: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: che cosa magari si può fare.
1: Toy Boy, ma guarda un po', abbiamo riascoltato Colapesce Di Martino con la grande Ornella Vanoni e ora invece proseguiamo con i BTS Normal. Questa è l'ultima mezz'ora insieme, anzi meno, mancano 20 minuti, poi vi saluto, eh.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso su Radio Lady. Tra poco arriva un nuovo appuntamento con l'informazione nazionale, quindi con tutte le notizie più importanti per la giornata di questo giovedì 15 ottobre, a cura della redazione romana. Maroon 5 e Cristina Aguilera.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady.
3: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: rubato.
1: Sfera e Basta, l'ultimo singolo si intitola Lontano, e allora invece qui vicino a me la nostra Irene Red.
2: Eccomi
1: era
2: qua.
1: Un po' che non ti chiamavo Irene Red.
2: Sì, infatti, un po' mi mancava, sono venuta apposta. Cioè, proprio mi sono svegliata stamattina, ho detto boh, al lavoro.
1: Mi fammi chiamare Irene Red. Vabbè, allora, è andata bene però, perché altre persone le chiama in modo molto meno elegante.
2: Mamma mia, davvero.
1: Ma sempre
2: sapere.
1: Con affetto, dai. Comunque,
2: male.
1: Arriva Falco con Der Kommissar e poi arriva Irene.
2: Davvero,
1: con voi,
2: incredibile.
1: Ecco perché sei qui, non per me, ma sei qui perché ovviamente prosegui la diretta fino alle 13 e
2: certo.
1: Poi nel pomeriggio. Ire, ti saluto.
2: Ciao,
1: no,
2: a
1: prendiamo
2: tra
1: un
2: poco.
1: Caffè, alla prossima. Ciao,
2: ciao.

0: Sono le 11:01. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
2: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
3: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
2: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
4: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
6: Sophie Tucker e One Republic. Tsunami. Disco novità su Lady.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day, milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco. Giovedì 15 ottobre alle 16:35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady. Lady. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
5: Da Radio Lady. Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
6: Good morning.
7: Buongiorno Lady.
8: Good morning.

Isa, e con lei vi do ufficialmente il benvenuto. Ben ritrovati, questo è il nostro Buongiorno Lady. Noi siamo insieme anche oggi per un paio d'ore, poi come sempre nel pomeriggio con il nostro Liberi Tutti, come succede il giovedì. E quindi ben trovati a tutti voi. 388 30 30 100, come sempre il numero lo sapete, per i vostri saluti, per dirci dove siete. Io li ricevo sempre molto volentieri e andiamo avanti con la musica, le notizie, ma anche le chiacchiere, perché oggi cominciamo di buona lena. Questa giornata è già partita super sprint, almeno qui in radio ve lo dico, anche fuori onda, quindi ci sta. Baby Bird, nel frattempo un po' di anni 90 nel Buongiorno Lady.

0: Gorgeous, Baby Bird, questi gli anni 90 che abbiamo riascoltato in questo Buongiorno Lady. Un po' di notizie positive, perché per fortuna ci sono e arrivano. Una storia che aveva suscitato una certa indignazione, sicuramente quella della signora Franca di 94 anni, che insomma si era vista aumentare l'affitto della sua casa a Firenze nel quartiere di Rifredi. Avrete sentito questa notizia, tra l'altro in un momento di cui sta discutendo molto, no? Sulla questione abitativa un po' in tutta Europa, il prezzo passava da 450 a 1200 euro, sembrava insomma che la signora, con varie difficoltà tra l'altro, fosse costretta a lasciare la proprietà. Invece adesso è arrivata la proprietà dell'immobile, che ha fatto un passo indietro e ha rinunciato allo sfratto e ha confermato l'affitto mensile della somma insomma che l'anziana pagava da anni, ovvero quella di 450 euro, e quindi potrà per fortuna restare nella sua casa. Una questione sicuramente molto delicata e non da poco, questo ne è solo un esempio, però sicuramente una storia che almeno in questo caso forse è finita a lieto fine.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

l'ultima di Marco Mengoni, Giornate perse, molto bella, bravo, come sempre lui sa fare, del resto cosa gli vogliamo dire. Continuiamo ancora però con la musica in questa mattina nel nostro Buongiorno Lady. Come detto, poi parleremo anche di un evento speciale che ci sarà stasera, ma ve lo diciamo tra non molto, e in studio con noi ci sarà il nostro Alex Mazzanti. Insomma, vi ho già dato un po' di indizi. Nel frattempo Miley Cyrus, questa è la sua Flowers, che riascoltiamo nel Buongiorno Lady. We were good.

0: Direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
2: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
3: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.

C'erano anche i Toto con la mitica Hold the Line, grandissimo successo che abbiamo riascoltato insieme in questa nostra mattina. Leggevo un articolo su Go News molto interessante su una mostra che verrà inaugurata tra non molto, e sono degli scatti inediti di 60 foto, addirittura è un documentario per ricordare l'alluvione a Castel Fiorentino del 4 novembre del 1966. È un rullino addirittura dimenticato e che poi è stato ritrovato, e quindi con queste foto inedite che vanno ovviamente a rievocare un evento drammatico, ma che sicuramente è importante e interessante ricordare, nonostante tra l'altro insomma gli scomparsi e i numerosissimi danni appunto a causa di quell'evento, realizzato da Jaures Baldeschi, che ripercorre appunto tutte le fasi tra l'altro dell'inondazione dell'Elsa, da quando ruppe gli argini ovviamente insomma all'innalzamento del livello dell'acqua che ha distrutto tante cose. Beh, insomma, tra l'altro un qualcosa che in parte in zone anche diverse da questa, però insomma è stato rivissuto anche negli ultimi anni come sappiamo, e quindi insomma un problema non solo storico, no, ma anche attuale, che ci riporta insomma alcune tematiche importanti, quindi ancora più interessante da questo punto di vista. Appunto una mostra che sarà poi inaugurata al centro cambio proprio a Castel Fiorentino, e quindi insomma se volete saperne qualcosa di più potete anche andare su Go News per leggere ovviamente l'articolo integrale. Ora c'è Cesare Cremonini.

0: Questa è Lady.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Viajando per il mondo abbiamo riascoltato anche loro dopo Giulia e Brescia con la loro Serenamente per la nostra scorpacciata musicale. Adesso anche le previsioni meteo, ma rimanete con noi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Spot. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 700 55. Chiuso il martedì.
2: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
4: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
7: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
7: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
2: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady. Morì.

0: Sono le 12:00.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Bentrovati, si conclude con una notizia positiva. La vicenda della signora Franca, 94 anni, vedova e con difficoltà di movimento, che era stata sfrattata dalla sua casa a Firenze nel quartiere di Rifredi. La proprietà dell'immobile ha infatti deciso di fare un passo indietro, rinunciando allo sfratto e confermando l'affitto mensile di 450 euro, la cifra che l'anziana paga da anni. A riportare la svolta è il Corriere Fiorentino, che riferisce le dichiarazioni dell'avvocatessa della proprietà, Chiara Bentivegna. Una decisione giunta dopo il clamore suscitato dalla vicenda e le numerose reazioni provenienti dal mondo politico e della cittadinanza. Lavoravano 13 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza regolare contratto e con appena 10 minuti per mangiare. Alcuni lavoratori dormivano in giacigli costruiti con cartoni e legno all'interno dell'azienda. È quanto emerso da un'indagine della Procura di Prato su una stireria riconducibile alla confezione Orchidea, che ha portato a misure cautelari nei confronti di 5 cittadini cinesi. Dagli accertamenti sono emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e la presunta falsificazione degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione dei dipendenti. Cambiamo argomento. Domenica 18 ottobre torna l'appuntamento con Medici Cattolici in Piazza, l'iniziativa promossa dall'associazione AMCI della diocesi di San Miniato. Presso il poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso, gentilmente messo a disposizione, i medici volontari offriranno gratuitamente le proprie competenze a tutti coloro che ne avranno bisogno. Le prenotazioni delle visite si apriranno alle 8:30, mentre le prestazioni inizieranno alle 8:45 e si concluderanno alle 12:30. Si procederà rigorosamente in ordine di arrivo. Empoli si prepara a trasformarsi nel paese dei balocchi. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna UFF, Urban Food Festival. 4 giornate pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza che unisce gastronomia, passioni, divertimento e shopping. Dopo il grande successo dell'edizione dello scorso maggio, la manifestazione torna al centro commerciale Empoli con un programma coinvolgente, sempre formato famiglia. Parliamo di calcio. L'Empoli ha iniziato la preparazione in vista della trasferta di sabato contro l'Ascoli, in programma alle ore 15. Sissé e Di Stefano stanno svolgendo lavoro differenziato. Di Stefano è alle prese con un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima gara contro il Palermo, nonostante la vigilia sembrasse poter partire addirittura da titolare. Le loro condizioni saranno quindi da valutare nei prossimi giorni. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
6: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
7: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
6: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
7: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
6: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Lady, la musica che cattura.
9: E adesso un disco novità. Mario Biondi, Cocktail Blue, disco novità su Lady.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady, monta in sella,
4: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady,
6: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi,
6: di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady,
8: giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
3: Lady,
9: la camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta, in tantissimi modelli, eleganti e sportivi, curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
3: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
3: Buongiorno Lady.

0: Ragazzi, io ve lo dico, sembra venerdì per il solo fatto che davanti a me si palesa il nostro Alex Mazzanti. Buongiorno, infatti mi partiva il buon pomeriggio.
1: Eccomi.
0: Buongiorno, perché è giovedì mattina, questo è il buongiorno Lady, ma noi siamo insieme ad Alex Mazzanti, presidente del gruppo Strofili di Montelupo, perché meno male me ne sono accorta, perché figurati se lui me lo diceva.
1: Mai.
0: Stasera è un VIP, una star in mezzo alle star praticamente, perché oggi c'è una serata molto importante a Vinci l'Universo che verrà con ospiti illustri,
1: sì.
0: E tu sarai presentatore, insomma, di questa serata, diciamo così.
1: Modestamente sì, sarò il moderatore, dai,
0: presentatore.
1: Non voglio rubare il mestiere ai vari Pippi Baudi e
0: certo
1: Mick Buongiorno del passato. No, è una cosa, cioè, che ovviamente mi riempie d'orgoglio.
0: Esatto.
1: Già essendo di Vinci, come lo sa, come sai, tutte le volte che faccio qualcosa a Vinci mi si accappona la pelle, perché è proprio vero, è quando sei davanti a chi conosci nel tuo paese, non è
0: c'è un'emozione in più, gli ospiti illustri sono l'astronauta Paolo Nespoli,
1: sì,
0: e Luca Peyron, che già insomma hai incontrato, no, quanto mi dicevi, diverse volte.
1: Sì, è venuto all'osservatorio perché anche lui è un figlio di Maura, tra virgolette, perché
0: esatto,
1: Maura gli ha nominato un asteroide perché se lo merita tutto, perché
0: bellissimo.
1: Don Luca è una persona straordinaria, è, ovviamente già dal nome si capisce che è un prelato, però standoci
0: esatto
1: insieme non sembra nemmeno, perché
0: allora diciamo bene qual è il suo ruolo, cioè lui è dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza,
1: esatto,
0: Artificiale,
1: sì,
0: tanto per cominciare, ma poi non solo, insomma, perché
1: sì,
0: leggo che
1: teologo,
0: ha avuto vari
1: ovviamente teologo,
0: vari
1: sì, espertissimo in intelligenza artificiale, soprattutto cerca di trovare il trait d'union fra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana.
0: Esatto.
1: Cioè, qual è il limite che ci dobbiamo porre per non essere...
0: Esatto, buttandoci diciamo anche un po' di domande filosofiche.
1: Brava, esatto. E lui è bravissimo, cioè va nelle scuole.
0: Sì, sì, sì, certo, una figura
1: molto importante.
0: Importante.
1: In questo campo, ecco, e ripeto, è simpaticissimo. Le altre cose, siamo stati a mangiare insieme, a pranzo insieme, quando venne all'osservatorio.
0: Vabbè.
1: È una persona meravigliosa, fra
0: sì,
1: le altre
0: sì
1: cose.
0: L'umiltà comunque fa sempre parte di questi grandi personaggi.
1: Sì,
0: no?
1: Beh, sì, tra l'altro non vedo l'ora di incontrarlo, insieme ovviamente al grande Paolo, che
0: certo
1: lui non ho mai incontrato di persona,
0: ecco,
1: quindi sarò anche abbastanza...
0: Invece quali sono, diciamo, le cose più importanti in cui è stato coinvolto l'astronauta Paolo Nespoli?
1: Ah beh, lui intanto detiene il record europeo di permanenza sulla stazione spaziale.
0: Capito, ragazzi.
1: Cioè, 313 giorni c'è stato.
0: Incredibile. Non consecutivi o consecutivi?
1: Consecutivi, 313
0: grazie
1: giorni. Tanta roba, cioè lui tutti i giorni vedeva 16 albe e 16 tramonti, cosa che noi non riusciamo
0: capita
1: nemmeno.
0: Capita sulle più grandi, va bene.
1: Beh, capita a chi gli capita di star lassù, insomma, ecco. Tra l'altro, come abbiamo detto tante volte nella nostra trasmissione, star lassù non è una cosa piacevolissima, ecco.
0: Non semplice, certo,
1: no,
0: a livello sia fisico che emotivo.
1: Esatto, esatto.
0: Scherzi.
1: Infatti sarà una delle cose che gli chiederò come si è sentito quando è tornato, perché credo
0: certo
1: che non si torni in pienissima salute, ecco, perché
0: sì, oltretutto ossa... perché è un grandissimo stress fisico, infatti,
1: certo,
0: no, cioè, tantissime curiosità ci potrebbero venire.
1: Sì, credo che la cena che faremo insieme non basterà per le mie domande che gli dovrò fare.
0: Esatto.
1: Però vediamo, cioè è uno dei grandissimi
0: sì, dei grandi nomi comunque
1: dello
0: sì,
1: spazio italiano,
0: dello spazio
1: perché,
0: italiano, esatto,
1: che poi non è che ne abbiamo come in America, che ne hanno decine, insomma, di astronauti che sono stati dello
0: certo
1: spazio in Russia o anche in altri paesi, però insomma, voglio
0: certo
1: dire, teniamoci lì stretti perché sono anche portatori di conoscenza, ecco,
0: assolutamente,
1: oltre che astronauti. Infatti mi piacerebbe fargli anche qualche domanda umana, non nel
0: sì,
1: campo spaziale,
0: né necessariamente
1: cioè
0: scientifica, cioè invece
1: sì,
0: proprio il lato umano,
1: esatto,
0: dietro queste grandi
1: cioè
0: missioni.
1: Cosa si prova a vedere la Terra da lassù, che penso sia uno spettacolo unico,
0: sì,
1: noi fortunatamente riusciamo a vedere le immagini, ma una cosa
0: sì
1: è vedere le immagini, una cosa è vederla dal vivo, e sarà una cosa molto interessante. Ovviamente invito tutti a venire, anche perché è gratuito.
0: Sì, esatto, anzi diciamo dove, quando e come, vai,
1: ah,
0: già
1: okay,
0: che ci siamo.
1: Dunque, è al Teatro di Vinci, quello per intenderci accanto alla Misericordia di Vinci, alle 9:15.
0: Ok.
1: Si inizia, ci saranno anche delle sorprese, ovviamente non posso dire.
0: Se no non sarebbero sorprese, chiaramente. Però
1: ci sarà anche. Oh, t'ho interrotto. Come
0: no,
1: sempre.
0: No, prego, prego.
1: Ci sarà anche il gruppo Ari di Vinci Empoli, sai, sì, i ragazzi che si danno tanto da fare anche in campo meteorologico, e questo mi interessa molto.
0: Esatto.
1: Quindi esporranno anche i loro progetti per un po', poi ci sarà anche Maura Tombelli, ovviamente introdurrà,
0: certo,
1: lei i due ospiti, anche perché, e questa è una curiosità, non ci sarebbe stato Paolo Nespoli se non c'era Don Luca Peron. Perché sono molto amici.
0: E quindi uno è riuscito a coinvolgere l'altro.
1: Sì, quando venne all'osservatorio gli chiesi: senti, a Vinci noi facciamo tutti gli anni, cioè in tutto il mondo, ma per la settimana internazionale dello spazio cerchiamo di organizzare qualcosa. Conosci qualcuno che potrebbe essere?
0: No, vabbè, incredibile. Mi dici la reazione quando te l'ha detto? Dice: ma potrebbe venire Nespoli.
1: Cosa? Gli ho detto: ma sicuro? Cioè, ma Nespoli che penso io? Sì, sì, dice, siamo... siamo molto amici, dice, se vuoi ti do il numero. Ho detto: guarda, non me lo dare il numero, perché sennò lo tempesto di telefonate e mi blocca.
0: No, vabbè, invece giustissimo, ragazzi, giustissimo.
1: E quindi
0: bello.
1: Lui, insieme ovviamente a Paolo Sani, mi piace nominarlo perché è...
0: il club per l'UNESCO di Vinci, che è organizzatore, sì, di questo evento, così
1: insieme
0: lo
1: a noi
0: ricordiamo,
1: del gruppo Astrofio Montelupo,
0: certo,
1: il patrocinio ovviamente del comune di Vinci. E lui che si è dato a fare tantissimo, cioè ha messo insieme, presenti i puntini che c'erano sulla settimana enigmistica
0: per riuscire tutto.
1: Lui è bravissimo in questo, io non ci riuscirei, infatti glielo dico sempre. No?
0: Ma infatti tu sei lì a fare le domande, voglio dire, che non mi sembra poco,
1: so
0: Alex. Cioè,
1: se me le scrivono, tra l'altro.
0: Ma come? Ma no, ma tu devi andare, scusami, lo sai, qui siamo abituati in radio, si va anche
1: di sentimento,
0: perché giustamente, voglio dire, le cose da chiedere sono tantissime, comunque voi conoscete bene quel mondo lì, e quindi davvero le curiosità, voglio dire, vengono da sole, anzi forse il punto sarà mettere un freno.
1: È quello, allora, il problema, perché poi i tempi, te che sei in radio lo sai benissimo, sono sempre limitati,
0: certo.
1: Poi è giovedì, quindi cioè non si può fare troppo tardi, per cui anche le domande saranno limitate, ovviamente loro presenteranno i loro programmi,
0: sicuro, certo,
1: quindi ecco, spero vada tutto bene, tutto.
0: Cioè, noi ti facciamo già un grande in bocca al lupo. Allora, volevo dire che c'è un sottotitolo a questo titolo già,
1: sì,
0: molto bello: l'universo che verrà, dall'esplorazione dello spazio all'intelligenza,
1: esatto,
0: artificiale, come,
1: sì,
0: dicevamo, alla ricerca di ciò che ci rende umani. Quindi è proprio quel,
1: capito,
0: filo conduttore, no?
1: Sì,
0: tra lo spazio, l'intelligenza artificiale e noi qui piccoli che osserviamo tutto il resto. Quindi insomma, la cosa bella, come dicevamo, è proprio farsi delle domande umane: che cosa,
1: certo,
0: l'umano,
1: certo,
0: che ruolo ha di fronte a tutto questo. E questo credo sia già un punto molto interessante. Volevo anche dire però che questo nasce in occasione della Settimana Mondiale,
1: esatto,
0: dello Spazio,
1: sì, sì, sì,
0: che è questa.
1: È questa.
0: Ok, dici qualcosa, cosa si fa nella Settimana Mondiale?
1: Beh, come vedi, si organizzano eventi collegati allo spazio un po' dappertutto.
0: Esatto.
1: Ora, io ovviamente avevo già questo da seguire.
0: Perché mi sembra già tanto.
1: Non,
0: certo,
1: è che potessi andare in giro, ma so che vengono fatte tante cose anche nelle scuole, come tutte le... cioè, la giornata mondiale del, no, si cerca,
0: certo,
1: sempre di organizzare qualcosa. Questo non è una giornata, ma è tutta la settimana dedicata a, quindi
0: ce ne sono ancora,
1: sì, ce ne
0: di
1: sono...
0: più di cose,
1: sì,
0: da
1: infatti,
0: fare magari,
1: infatti,
0: da,
1: infatti,
0: e da vedere, ma insomma,
1: tra l'altro
0: ci sta.
1: Poi concludo, nel mio discorso iniziale ci ho pensato 3 settimane per farlo.
0: Bellissimo.
1: Ho trovato il trade union tra Leonardo da Vinci e loro due. E ovviamente
0: bello,
1: non ti dirò
0: bello.
1: Niente.
0: Non mi dirai niente, perché questa è una cosa che svelerai, quindi.
1: Esatto, sì,
0: esatto.
1: Comunque c'entra l'umanità.
0: Stavo pensando,
1: questo.
0: Non c'entra Vinci, perché loro non sono di Vinci.
1: No.
0: Vabbè, proprio questa ce la svelerà, te la sei studiata e ce la svelerai.
1: Che cavolo, ci ho messo 3 settimane, non è che vengo via tre.
0: Senti, stasera sappiamo, sicuramente ci sarà il sindaco Daniele Vanni,
1: sì,
0: no?
1: Ci sarà Daniele, introdurrà con un discorso, poi appunto salirà Maura e presenterà con un suo discorso anche lei i due ospiti, insomma.
0: Benissimo. E poi, come detto, spazio a questi grandi,
1: sì,
0: ospiti, che lo ricordiamo sono l'astronauta Paolo Nespoli e Don Luca Peron, che è
1: Peron,
0: scusami,
1: sì,
0: dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale. E Alex, noi facciamo in bocca al lupo, perché l'onere e l'onore stasera sera sono sì, alti, infatti. Direi, e quindi insomma sicuramente una bellissima serata, come detto, a Vinci e
1: sì,
0: partecipate numerosi.
1: È la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi speriamo che me la
0: ma
1: cavo.
0: Sì, ma noi abbiamo massima fiducia, anzi noi, come dire, ti appoggiamo noi, ti avvaliamo noi e sicuramente andrà benissimo.
1: Va bene? Grazie.
0: Noi che ti abbiamo sempre qui sappiamo che si può mettere una buona parola per te.
1: Se può fa.
0: Grazie Alex, ovviamente ci sentiamo presto sempre qua su Radio Lady. A stasera.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno Lady.
3: Good morning.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Termine, entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Spot. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del

0: queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
4: Lady.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
6: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
6: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
9: Questa è Lady.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
10: Good morning.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, ci canta la nostra Gianna Nannini, e così prosegue il nostro Buongiorno Lady di stamattina, dove ritroviamo anche Santana, questo grandissimo personaggio della musica, questo grandissimo chitarrista dal tocco inconfondibile, per proseguire con la musica nel nostro Buongiorno Lady.

nel nostro Buongiorno Lady e si prosegue con la musica in quest'ultima parte di mattino che passiamo ovviamente insieme qua in diretta su Radio Lady, anche insomma con un po' di chiacchiere come promesso, che continueranno poi nel nostro pomeriggio perché torneranno le nostre rubriche dedicate alla salute e al gusto, perché avremo Clinica Leonardo ma anche Casa Selectia e quindi insomma come sempre un bel po' di cose interessanti da presentarvi e di cui parlare insieme. Vi ricordo come sempre di utilizzare il 388 30 30 100 anche nel caso vogliate rivolgere insomma delle domande ai nostri ospiti e delle curiosità magari a cui possiamo rispondere in diretta. Nel frattempo la collaborazione tra Marrakech e Gue, questa è Casini.

0: Elton John e la voce di Brandi Carlile, questa era Never Too Late, che meraviglia. Adesso però per noi arriva il momento di informarci con lo sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1 Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino è in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
3: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
2: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
3: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
2: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
3: Per informazioni 0571 56 616.
4: Lady.
5: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
4: Lady.
7: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
9: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
10: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
11: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
12: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
11: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
4: Lady. In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
13: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
14: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
16: Good morning.
17: Buongiorno Lady.

come dice Elettra Lamborghini, voilà! Cioè siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Buongiorno Levi. Tra poco l'informazione delle 13, ci lasciamo con un grande successo, ma ovviamente ci risentiamo questo pomeriggio insieme anche al nostro Simone per un nuovo appuntamento di Liberi Tutti con tante interviste e tanta musica, quindi vi aspetto più tardi su Radio Lady.

0: alle 13 e un minuto. Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady Notizie.
3: Bentrovati, si conclude con una notizia positiva. La vicenda della signora Franca, 94 anni, vedova e con difficoltà di movimento, che era stata sfrattata dalla sua casa a Firenze nel quartiere di Rifredi. La proprietà dell'immobile ha infatti deciso di fare un passo indietro, rinunciando allo sfratto e confermando l'affitto mensile di 450 euro, la cifra che l'anziana paga da anni. A riportare la svolta è il Corriere Fiorentino, che riferisce le dichiarazioni dell'avvocatessa della proprietà, Chiara Bentivegna. Una decisione giunta dopo il clamore suscitato dalla vicenda e le numerose reazioni provenienti dal mondo politico e della cittadinanza. Lavoravano 13 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza regolare contratto e con appena 10 minuti per mangiare. Alcuni lavoratori dormivano in giacigli costruiti con cartoni e legno all'interno dell'azienda. È quanto emerso da un'indagine della Procura di Prato su una stireria riconducibile alla confezione Orchidea, che ha portato a misure cautelari nei confronti di 5 cittadini cinesi. Dagli accertamenti sono emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e la presunta falsificazione degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione dei dipendenti. Cambiamo argomento. Domenica 18 ottobre torna l'appuntamento con Medici Cattolici in Piazza, l'iniziativa promossa dall'associazione AMCI della diocesi di San Miniato. Presso il poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso, gentilmente messo a disposizione, i medici volontari offriranno gratuitamente le proprie competenze a tutti coloro che ne avranno bisogno. Le prenotazioni delle visite si apriranno alle 8.30, mentre le prestazioni inizieranno alle 8.45 e si concluderanno alle 12.30. Si procederà rigorosamente in ordine di arrivo. Empoli si prepara a trasformarsi nel paese dei balocchi. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna UFF, Urban Food Festival. 4 giornate pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza che unisce gastronomia, passioni, divertimento e shopping. Dopo il grande successo dell'edizione dello scorso maggio, la manifestazione torna al centro commerciale Empoli con un programma coinvolgente, sempre formato famiglia. Parliamo di calcio. L'Empoli ha iniziato la preparazione in vista della trasferta di sabato contro l'Ascoli, in programma alle ore 15. Sissé e Di Stefano stanno svolgendo lavoro differenziato. Di Stefano le prese con un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima gara contro il Palermo, nonostante la vigilia sembrasse poter partire addirittura da titolare. Le loro condizioni saranno quindi da valutare nei prossimi giorni. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
4: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
5: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, la replica di Musk.
4: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
5: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
4: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano, esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Spot.
2: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
1: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
1: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Lady.
4: Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
1: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
7: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
8: La vetrina!
9: Solo su www.radiolady.it.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. Intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby Kay e Gue si ritrovano per Amore e Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby Kay gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale.

0: di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino, anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Valdichiana e Arezzo. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Monte San Savino e Chiusi Chianciano. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Termine, entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady Spot.
4: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
5: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
1: Lady. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
8: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
8: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il moratorium day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.

0: Sono le 14:00.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Bentrovati, si conclude con una notizia positiva. La vicenda della signora Franca, 94 anni, vedova e con difficoltà di movimento, che era stata sfrattata dalla sua casa a Firenze nel quartiere di Rifredi. La proprietà dell'immobile ha infatti deciso di fare un passo indietro, rinunciando allo sfratto e confermando l'affitto mensile di 450 euro, la cifra che l'anziana paga da anni. A riportare la svolta è il Corriere Fiorentino, che riferisce le dichiarazioni dell'avvocatessa della proprietà, Chiara Bentivegna. Una decisione giunta dopo il clamore suscitato dalla vicenda e le numerose reazioni provenienti dal mondo politico e della cittadinanza. Lavoravano 13 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza regolare il contratto e con appena 10 minuti per mangiare. Alcuni lavoratori dormivano in giacigli costruiti con cartoni e legno all'interno dell'azienda. È quanto emerso da un'indagine della Procura di Prato su una stireria riconducibile alla confezione Orchidea, che ha portato a misure cautelari nei confronti di 5 cittadini cinesi. Dagli accertamenti sono emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e la presunta falsificazione degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione dei dipendenti. Cambiamo argomento. Domenica 18 ottobre torna l'appuntamento con Medici Cattolici in Piazza, l'iniziativa promossa dall'associazione AMCI della diocesi di San Miniato. Presso il poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso, gentilmente messo a disposizione, i medici volontari offriranno gratuitamente le proprie competenze a tutti coloro che ne avranno bisogno. Le prenotazioni delle visite si apriranno alle 8:30, mentre le prestazioni inizieranno alle 8:45 e si concluderanno alle 12:30. Si procederà rigorosamente in ordine di arrivo. Empoli si prepara a trasformarsi nel paese dei balocchi. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna UF, Urban Food Festival. 4 giornate pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza che unisce gastronomia, passioni, divertimento e shopping. Dopo il grande successo dell'edizione dello scorso maggio, la manifestazione torna al centro commerciale Empoli con un programma coinvolgente, sempre formato famiglia. Parliamo di calcio. L'Empoli ha iniziato la preparazione in vista della trasferta di sabato contro l'Ascoli, in programma alle ore 15. Sissé e Di Stefano stanno svolgendo lavoro differenziato. Di Stefano le prese con un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima gara contro il Palermo, nonostante la vigilia sembrasse poter partire addirittura da titolare. Le loro condizioni saranno quindi da valutare nei prossimi giorni. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
6: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 400 177.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
7: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara J, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
6: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
7: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
6: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Disco novità. Purple Disco Machine e Mick, Test My Luck. Disco novità su Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
6: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 750. 55. Chiuso il martedì.
6: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
8: Lady.
2: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
2: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
2: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
9: Per informazioni 0571 56 616.
10: Lady. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
11: Lady.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un cascai.
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Anche sabato e domenica.
15: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: Lady.
16: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
17: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
16: Fanno anche massoterapia?
17: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
16: Ci vado subito allora.
17: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
16: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

0: rabbia.
1: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca

0: Roma mezzi in avaria tra Firenze e Impruneta e Firenze Sud e tra Chiusi e Fabro. Per il trasporto ferroviario il 4100 da Roma Tiburtina a Firenze Santa Maria Novella, ricordo, è ripartito con un ritardo di 81 minuti per un guasto tecnico nella stazione di Allerona. Tranvia Firenze, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne e senso unico in via Traversari tra viale Giannotti e verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Ledi il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Ledi. Ledi. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
5: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
5: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
2: Lady.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Gonna

0: in sella.
1: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
2: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
2: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
0: Lady!
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
0: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
0: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Lady.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Lady.
2: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 15 e un minuto. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rey EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, la musica che cattura.
5: Cosa sogno?

0: In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
1: Lady.
2: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Lady.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
1: Lady.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
8: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
1: Lady.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: con Irene Rossi. 3, 2, 1, go!
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta.
2: Buon pomeriggio Ire, ce l'abbiamo fatta.
1: Siamo insieme fino alle 19. Abbiamo sentito delle cose strane in cuffia, ma lo scopriremo solo vivendo, tanto per citare un po' di artisti che ci piacciono.
2: Esatto.
1: E vabbè, tanto il nostro tecnico è al di là del muro, non del vetro ma del muro. Basta bussare, esatto, e lui arriverà in nostro soccorso. Detto questo, oggi abbiamo cominciato con la potente voce di Eddie Vedder e la sua Lightning Bolt, canzone dei Pearl Jam, perché subito si comincia così, con un'uscita in realtà, perché volevo cominciare rock e quindi ho messo prima l'uscita. Oggi 15 ottobre 2013 nasceva appunto questo album, il loro decimo, insomma ovviamente non tra i loro più grandi successi, però sono i Pearl Jam e quindi poi nel 2010 escono cose dei Pearl Jam e tu le ascolti un po' a prescindere, diciamo la verità. E comunque insomma bella questa title track con cui abbiamo aperto. Allora, ci sono un po' di uscite interessanti, vedi, quelle che ci scrive Rolando tra l'altro, che saluto, non corrispondono a quelle che io avevo trovato, mannaggia,
2: perché
1: ce ne sono
2: fonti.
1: Alcune molto belle, devo dire, ad esempio Hold the Line, o meglio il primo disco dei Toto, dice nel 1978, e dentro ci sta Hold the Line, che comunque in questi giorni era già passata, una delle canzoni sicuramente più belle. Fammi vedere, comunque io non la trovo veramente, siamo sicuri, non è che qualcuno di noi ha sbagliato data, perché potrebbe anche starci ogni tanto. Ci cita anche Beautiful Day dei U2, Emozioni di Battisti,
2: visto che l'hai citato prima, tra l'altro.
1: Bravissimo. Esatto, voglio dire, sono comunque grandi nomi. Allora, invece, per quanto riguarda i compleanni, allora intanto tanti auguri a Fedez, ecco, che oggi compie gli anni, per esempio.
2: Tra l'altro lui è del mio stesso anno.
1: Esatto, 15 ottobre 1989. Tanti auguri anche a Toriano Tito Jackson, anzi sarebbe Adariel Tito Jackson, che ovviamente fratello di Michael Jackson, è anche cantante e musicista all'interno dei mitici Jackson 5 che furono. Chris de Burgh, cantautore argentino. Fela Kuti, che è colui che ha portato forse anche un po' l'afrobeat diciamo in occidente, grande musicista nigeriano, nasceva oggi nel 38. Ma tanti auguri anche a Peppe Servillo, insomma voglio dire, è comunque un musicista italiano famoso, forse non quanto il fratello Tony, ma comunque ci sono stati insomma degli anni in cui gli Avion Travel, la sua band, la piccola orchestra anzi degli Avion Travel, ha avuto insomma un certo successo anche da noi, è andata a Sanremo tanto da vincerlo, se non sbaglio, nel 2000 proprio con questa canzone. E siccome mi piace tantissimo questa canzone, ogni volta che cito Peppe Servillo mi piace
2: Ascoltarla. L'ascoltiamo
1: quindi,
2: insieme, dai.
1: Sentimento, Avion Travel, si torna un po' indietro nel tempo per fare tanti auguri a Peppe Servillo.

0: belli, proprio orchestrali, sognanti, meravigliosi, meravigliosi. E molto bello riascoltarli.
1: Cinematografica anche, quasi,
0: anche bravo.
1: No? Vero?
0: Allora, sì, dice Rolando, non ho fonte attendibile, era giusta. Sì, ma infatti, ma si trovano un sacco poi di dati diversi, a volte dati anche dall'uscita in paesi diversi, insomma, quindi ci sta che si sovrappongano un po', cioè si sovrappongano, che non si sovrappongano, ma che siano comunque date giuste. A noi poi ci piace sempre, perché è sempre una scusa per riascoltare po' di cose. Comunque i compleanni non sono finiti qui, perché ecco, per esempio, io guardo sempre una pagina che non mi suggerisce questo compleanno, che però se vado a vedere su Wikipedia effettivamente mi dà, ovvero il buon Lucio Corsi.
1: Insomma, tra l'altro ho un aneddoto bellissimo, perché lui dice che proprio al Mandela Forum di Firenze nel 2008 vide un concerto che gli ha cambiato totalmente la vita. E il concerto era di Neil Young, dove fu lui completamente folgorato dal suono della chitarra nera, ed era un ragazzino. E quella notte dice che ha desiderato tutto se stesso, addirittura ha desiderato anche i capelli lunghi, tra l'altro, e una chitarra elettrica. Dice: sono passati 18 anni e ora salirò, insomma sarà salirà sul palco del Mandela con i capelli lunghi e una chitarra nera. Cioè, bellissima questa cosa. Quindi insomma, noi gli facciamo tanti auguri, so che ci ascolta sicuramente. Diamo un abbraccio.
0: Ovunque tu sia, Lucio. Mamma mia, come sarebbe bello averlo qui. Insomma, è un'anima pura, Lucio, oltre che un grande musicista, è proprio un artista, e noi ce lo ascoltiamo volentieri, lo facciamo con la canzone più dolce forse che abbia mai scritto, anche questa direttamente dal palco di Sanremo.
1: Volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno direzione Firenze, rallentamenti, flussi intensi tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci sono materiali sulla carreggiata, prudenza tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione di Livorno. Passiamo alla 1 in direzione Roma, ci sono lavori tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna un veicolo è fermo tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, mentre ci sono rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Uno sguardo alla 11, personale su strada, prudenza tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Lavori per la tranvia a Firenze tra via Poggio, Bracciolini, viale Giannotti e via Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
3: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Ledi il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Ledi.
4: Ledi.
5: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
5: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
5: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.

0: Montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Auto Officina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady,
1: cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Questa è Lady.

0: Tra l'altro lui si è sposato, se non sbaglio.
1: Si è risposato e si è rilasciato, credo.
0: Ah, vedi, tu sei più formato di me. Io pensavo di fare il figo dicendo, ehi, è una cosa che so anch'io,
1: sì,
0: capito?
1: Reynolds, no. Come si chiama?
0: Sì, Dan Reynolds. Dan Reynolds. Che poi, oh, lui è proprio bello, Bello. Cioè,
1: sì,
0: nel
1: è un
0: senso,
1: figo. Cioè, no,
0: qui esageriamo sempre.
1: No, scherzo, è diverso.
0: Sto scherzando.
1: Nel senso, uno bello è più... Cioè, figo era per dire,
0: è
1: veloce.
0: No, ma è anche forte, perché comunque attraverso i suoi concerti dice delle cose, soprattutto sulla sensibilizzazione del diciamo del supporto mentale o comunque della salute mentale,
1: è
0: no?
1: Vero, è vero.
0: E poi
1: questo,
0: comunque è un grande artista, perché è bravo, nel suo è molto bravo. Oltre ad essere super

0: Bello, figo, tutto quella
1: sì,
0: roba.
1: Sì, ma capito, ma lo stavo sminuendo.
0: Sì,
1: ma non
0: vabbè,
1: hai capito.
0: Vabbè, ok.
1: Scherzo. Allora, volevo dire questo. Sì, sì, comunque poi ti racconto anche fuori onda con chi stava, con chi.
0: Ah, no, io non sono aggiornato.
1: Allora, detto questo, io ti devo parlare di un'altra cosa, perché tu ti lamenti ora di Firenze, spendo un monte.
0: Spendo un monte, eccetera. Ragazzi, qui. Oh.
1: Che problema c'è? Andiamo in Svezia. No, scherzo, perché in Svezia
0: non so
1: si spende sicuramente
0: di più.
1: Di più. Ma io volevo solo usare questo gancio per dire che praticamente è stato fatto uno spot da un'agenzia di viaggi che si chiama Visit Sweden, abbastanza geniale, in cui hanno cercato praticamente di convincere le persone ad andare in Svezia facendo leva su cosa? Se siete introversi, e volendo un po', noi secondo me ci potremmo stare, dai.
0: Dipende
1: siamo
0: dai giorni.
1: Dipende dalla compagnia.
0: E dalla compagnia soprattutto, sì.
1: Esatto, e insomma allora quello è il posto giusto per voi, perché comunque è il classico paese nordico dove, cioè, non è che devi per forza far conversazione, no?
0: Cioè non ti considerano, non è che devi, nemmeno.
1: Oh, esattamente. Quindi se sei uno di quelli che ha bisogno di muy calor, ovviamente
0: esatto,
1: vai da un'altra
0: ma anche
1: parte.
0: Da noi, tra l'altro.
1: Ma sei esatto, ma se sei invece tra quelli che poi anche tra nord e sud cambia effettivamente l'atteggiamento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che dici "ma io me ne voglio andare senza che nessuno mi saluti, senza che nessuno mi parli". Vai tranquillo.
0: Esatto,
1: vai pure in Sweden. Praticamente dicono, per esempio, se tu entri sull'autobus, no?
0: Sì.
1: E è buona creanza, non togliere la tua borsa così che qualcuno si siede vicino, mettercela.
0: Ah!
1: Così nessuno ci si siede. Proprio dice è normale, va bene così.
0: Geniale.
1: Oppure cioè fanno questa battuta sul fatto che loro hanno una pausa che si chiama fica con la K.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: tremenda cosa, però che praticamente una sorta di pausa caffè loro fanno con i dolcetti.
0: Sì,
1: dice
0: sì,
1: se non ci sono i dolcetti non c'è fica. Anche ora scusami,
0: che
1: dispiace, mi è uscita così. Mi è uscita così.
0: Vabbè.
1: Ma vuol dire che non fai la pausa caffè.
0: Sì, certo, certo.
1: Se invece non ci sono le persone, pazienza, l'importante è ci siano i dolcetti. Ecco,
0: geniale.
1: Vedi? Cioè non sono così lontano da una certa mentalità. Quando poi vuoi festeggiare, avere, allora è diverso, va bene mescolarsi, però dico la verità, un paese dove c'è ognuno se ne va un po' per conto suo, poi no, un po' in maniera assorta, puoi passeggiare, prendere i mezzi pubblici e c'è un po' questa riservatezza, ti dirò, secondo me è anche un po' bello.
0: Quindi diciamo che potrebbe essere un viaggio per gli introversi, ma soprattutto per chi non vuole essere, diciamo, rotto le scatole,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Esatto.
0: Per vivere proprio nella... Io comunque mi hai fatto, mi hai aperto, mi hai sbloccato una cosa che vorrei porre, la dico,
1: sì,
0: così, ma ne parliamo. Vediamo. Dopo quando andiamo a fare la spesa, no? Per esempio,
1: esatto,
0: e siamo lì vicino al carrello, cioè,
1: sì,
0: dove alla cassa, no? E quello davanti a noi prende il separé tra le nostre cose,
1: sì,
0: e le sue cose. È un qualcosa che fa per noi o fa per se stesso? Pensiamoci, perché poi...

0: Allora, io lo dico così, ma tanto lo so che i nostri ascoltatori e ascoltatrici saranno d'accordo con me. Allora, senti, ripeto, quando andiamo a fare la spesa, Ire, siamo lì a mettere le nostre cose sul rullo, no, della cassa, e poi c'è quello davanti a noi, o la signora, insomma, chiunque, prende il separa cosino, come l'ho chiamato tu?
1: Sì, separatore,
0: esatto. E noi tassativamente di solito diciamo anche grazie, no? Però la domanda è: lo sta facendo per noi, quindi per fare
1: gentilezza,
0: e quindi noi ci sentiamo mossi anche dall'esigenza di dire grazie, o lo sta facendo per se stesso, perché almeno dice col cavolo che ti pago la tua roba?
1: Sì, Simo, è solo una cosa che divide la spesa per praticità e per la cassiera, in realtà.
0: Non lo so, non lo so, non sono convinto.
1: Vabbè.
0: Non sono convinto.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato, quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alejbegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chievo perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0, i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giovedì 15 ottobre alle 16:35 su Radio Lady, il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady. Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto, o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady.
7: Volevo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
9: Lady.
10: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
11: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
10: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
11: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
10: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
9: Lady.
10: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: sei riuscito a capire la questione del divisorio sulla cassa?
1: Sono
0: no?
1: sincero.
0: Ragazzi, no, qua nessuno si espone,
1: no.
0: Io ve lo dico, va bene, ce ne faremo una ragione. Continueremo a rifletterci. Nel frattempo Elisa, la riascoltiamo dagli anni 90. Questa è la sua Cure Me e tra poco anche l'informazione delle 16.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Micenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione.
5: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
6: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando. Si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
5: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
6: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
5: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Lady Notizie.
8: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Franca, la donna di Firenze la cui storia aveva destato preoccupazione nei giorni scorsi, resterà a casa sua nell'appartamento in cui vive da 60 anni a Novoli. La proprietà non ha mai pensato allo sfratto. Già a luglio la figlia era stata avvisata che si sarebbe trattato di una formale disdetta per finita locazione. Così spiega l'avvocata Chiara Bentivegna. In altri termini, nessuno intende sfrattare la signora Franca. Potrà restare al canone invariato di 450 euro. La legale della proprietà fa sapere inoltre di non aver ancora ricevuto chiamate da Palazzo Vecchio. Entrano nel vivo le indagini sul caso degli appartamenti della ASP Montedomini finiti sulle piattaforme di affitti brevi. Ieri personale della Guardia di Finanza si è presentato negli uffici dell'ente per acquisire documenti sulla gestione dei beni finiti nell'occhio del ciclone. La notizia è stata confermata dalla stessa ASP Montedomini con una nota. Quando scompare una persona iniziano le ricerche, un ruolo importante può giocare può giocarlo, scusate, il cane. Esistono infatti dei cani da ricerca che vengono impiegati in situazioni simili, ma per diventare cane da ricerca serve un'istruzione particolare. A Castellare di Tonda, nel comune di Montaione, sulle colline della Val d'Elsa fiorentina, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre andrà in scena il K9 Man Training Elite Tuscany, una a 3 giorni che servirà proprio a formare gli animali. Saranno presenti i cani e conduttori da tutta Italia. Cambiamo di nuovo argomento. I vigili del fuoco di Barberino del Mugello sono intervenuti in A1 nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Alle 2 circa è avvenuto un incidente stradale nella galleria Santa Lucia, nel territorio di Calenzano. Due mezzi pesanti hanno dato vita a un tamponamento. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto, utilizzando divaricatore e cesoie per l'estrazione dei due conducenti dalle cabine di guida che erano rimasti bloccati, per affidarli al personale sanitario. Parliamo di calcio. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato è l'arbitro designato per dirigere Ascoli Empoli, match valido per la 7ª giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 17 ottobre alle 15 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno. Gli assistenti sono Stefano Galimberti di Seregno e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goNews.it.
7: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
9: Disco novità.
8: E il nuovo dei Rolling Stones è anche disco novità di questa settimana su Lady.

0: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
1: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
0: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
1: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
0: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
1: Per informazioni 0571 56 616.
2: Lady.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
5: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
5: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
2: Lady.
7: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
2: Lady.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Anche sabato e domenica.
11: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Sam Smith, Atrocity e Chorus.
1: Atrocity Chorus. C'è queste cose che hai detto,
0: non
1: va
0: si
1: bene.
0: Sa, vabbè, comunque
1: non
0: lui era
1: importa,
0: Sam Smith.
1: Ma ci stanno simpatici uguali, sono molto bravi, bella.
0: Vero, vero, fa forte questa canzone. Ora io sono abbastanza indignato da quello che ho letto. Sono indignato, ora farò il serio per una volta in vita mia. Perché sto parlando di quello che succede a Cortina d'Ampezzo e tra l'altro il signore Emilio, gestore del rifugio, che è affacciato sul lago di Sorapis, che io non ci sono mai stato, ma tra l'altro sto vedendo la foto che è bellissimo,
1: vabbè, sì.
0: Quei posti sono meravigliosi, si lamenta del fatto che le stelle alpine, il fiore, insomma la stella alpina, purtroppo sta sparendo, ma
1: sì.
0: Non perché, sì sicuramente anche in via di estinzione,
1: certo.
0: Ma perché comunque i turisti sembrerebbe che addirittura se le stacchino e se le portino. Via,
1: che è una cosa che in generale non si fa con nessun fiore, e poi con una specie che sappiamo che è anche a rischio. Infatti so che a volte quando vengono trovate le stelle alpine non viene detto dove sono trovate, perché altrimenti, cioè, si diffonde come in tutte le cose ormai che riguardano la montagna la notizia, e tutti vogliono andare a vedere, fotografare, magari prendere,
0: esatto.
1: Pure peggio.
0: Ma non solo, è una specie protetta dalla legge, e quindi tra l'altro ci sono anche delle sanzioni economiche che insomma bisognerebbe insomma soltanto ammirarle. E lui ha trovato una sorta di stratagemma, obbligato da questa situazione,
1: sì.
0: Addirittura ha creato delle gabbie dove in qualche modo vanno a proteggere questi meravigliosi fiori. Io credo che
1: poveri,
0: sia
1: poveri fiori, tra l'altro,
0: sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: non è
0: ma,
1: proprio il massimo,
0: cioè, nel senso, io dico, questa è una cosa molto triste, no? L'essere umano soprattutto a quelle distanze, cioè addirittura a quelle altitudini,
1: sì.
0: Ancora, cioè, non lo so, questo mi intristisce molto, e quindi male
1: molto male. Tra l'altro, guarda, è successa una cosa, un atto di vandalismo ancor più deplorevole forse, perché sulle tre cime di Lavaredo, a 2400 metri di quota lungo il sentiero che da rifugio Auronzo porta appunto a Lavaredo, c'è un masso in dolomia che tra l'altro ha delle impronte impresse di dinosauro, quindi renditi conto, e praticamente ci hanno scritto con una bomboletta
0: spray. Non ci posso
1: credere. Non ho parole veramente per come stiamo trattando la montagna, cioè dispiace, ma è più comprensibile l'overtourism, perché tutti vogliono andare a vedere un bel posto,
0: certo.
1: Sicuramente lo stiamo facendo in maniera non ragionata, e questo dispiace, però andare a vandalizzare, andare a strappare fiori, questo veramente, cioè, va a distruggere i nostri ecosistemi, ma che senso ha?
0: Sì, è proprio la mancanza di rispetto che insomma molto spesso purtroppo si manifesta. Male, mannaggia, va bene, comunque
1: va
0: detto
1: beh,
0: questo, mi raccomando,
1: noi,
0: fate bravi.
1: Esatto,
0: fate
1: e cercate
0: bravi.
1: Di fare delle vacanze responsabili, non è obbligatorio andare in nessun posto, non è obbligatorio farsi per forza le foto, quelle
0: esatto.
1: Da insomma,
0: non
1: da
0: è obbligatorio
1: social.
0: Tirare fuori le mani, si possono tenere tranquillamente anche in tasca
1: e osservare la natura.
0: Esatto.

0: vinco da bere. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo con la 11, la Firenze-Pisa, in direzione Firenze, rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia. In direzione Pisa c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Spostiamoci in A1 lungo la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Sul tracciato panoramico, direzione Firenze, attenzione, c'è un controllo di velocità tra Roncobilaccio e Aglio. Veniamo alla Firenze Pisa-Livorno, mezzo fermo in avaria verso Firenze tra Interporto Toscano Est e il bivio con la 12 a Colle Salvetti. Chiudiamo con Firenze per il restauro di targhe murarie fino a venerdì, fascia oraria 9-17, divieto di transito in via dei Giacomini tra via delle Belle Donne e via Tornabuoni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
5: Lady. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscania.it.

0: vedi la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
1: Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
5: La vetrina!
6: Solo su www.radiolady.it.
7: Liberi tutti, liberi tutti.

0: che bella vita.
1: E torna all'appuntamento questo pomeriggio con la clinica Leonardo Cormed di Sovigliana e io vado subito a dare il benvenuto ai miei due ospiti di questo pomeriggio. Parleremo di odontoiatria proprio perché abbiamo la dottoressa Andrea Carini e il dottor Filippo Marianelli. Buon pomeriggio.
2: Buon
1: intanto
2: pomeriggio a tutti.
1: Rispettivamente responsabile e direttore sanitario del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo. Allora, oggi siamo qua per parlare insomma anche un po' di novità che chiaramente arrivano, no, nel mondo dell'odontoiatria, in particolare l'odontoiatria digitale. Io partirei da qui, Filippo, proprio per parlare di questo e di che cos'è un'impronta digitale che oggi ha soppiantato forse le vecchie impronte, no?
2: Certamente. Allora, premetto dicendo che l'impronta digitale, quindi la digitalizzazione in odontoiatria, c'è già ormai da 30-40 anni, però devo dire che ultimamente, quindi negli ultimi 10 anni, con l'era digitale proprio è arrivata in maniera importante come fulcro, come pilastro, come cavallo di battaglia nel nostro reparto di odontoiatria. Da lì partono tante cose, cioè dire con l'impronta digitale

0: Che è questa piccola telecamera che noi inseriamo all'interno della bocca, facciamo una scansione della bocca e già dalla prima visita noi riusciamo a identificare le problematiche del paziente e fargliele vedere, cosa okay. che prima non si riusciva a fare. Banalmente, non lo so, se c'è una carie riesce a fargliela vedere, quindi con questa telecamera riesce a farglielo vedere al paziente, quindi è riduttivo dire hai una carie, oggigiorno proprio gliela puoi far vedere con questa telecamera.
1: Esatto, quindi è una cosa anche immediata, no?
0: Immediata, nel giro di pochi secondi si fa tutto ormai e devo dire a noi ci aiuta tantissimo.
1: Ecco, che cosa va a migliorare oltre a questa immediatezza anche con il paziente?
0: Allora, quello che va a migliorare ovviamente è come dire i tempi di stare in poltrona del paziente,
1: certo.
0: Sono veramente ridotti ormai, parliamoci chiaramente, dal dentista non si va a fare un aperitivo con uno spritz in mano, quindi ahimè bisogna essere dinamici e veloci,
1: rapidi,
0: esatto, quindi la digitalizzazione ci ha aiutato tanto in questo. Non solo, le vecchie paste, se ricordate,
1: sì.
0: sono ormai in disuso quasi, mm-hmm. anche se in piccola percentuale si utilizzano, però diciamo che la sensazione di nausea, di fastidio che c'era prima con le vecchie paste, con l'impronta digitale, grazie a Dio, non c'è più.
1: Ecco,
0: quindi,
1: come va a cambiare questo anche diciamo l'aspetto della chirurgia?
0: Ok, per quanto riguarda l'aspetto della chirurgia, la nostra immancabile impronta digitale ci appoggia quando siamo a pianificare un intervento, perché si matcha bene con la TAC 3D, che è appunto uno strumento che utilizziamo noi, e già da casa, così tra virgolette, studiamo l'intervento chirurgico che dobbiamo fare insieme quindi alla TAC 3D e l'impronta digitale, e poi andiamo il giorno dell'intervento con una guida chirurgica che abbiamo già preimpostato,
1: certo.
0: e in pochi minuti andiamo a inserire l'impianto e a fissarlo all'osso.
1: Quindi aumenta anche la precisione, no, del lavoro.
0: Esatto, perché tu da casa, come dico io, praticamente studi già le strutture anatomiche, le strutture nobili da rispettare, l'osso, la qualità dell'osso, lo spazio a disposizione, dove inserire l'impianto. Quindi il giorno dell'intervento tu con questa tecnologia arriverai molto più velocemente, molto più con più sicurezza all'intervento.
1: Certo. Mi parlavi anche però di smile design, di cosa si tratta?
0: Allora, per quanto riguarda lo smile design, anche lì diciamo che l'impronta digitale c'è stato di supporto e di aiuto, perché semplicemente con un'impronta digitale in tempo reale noi inseriamo all'interno di un software l'impronta, e anche con delle foto tecniche fatte in una certa maniera con una fotocamera speciale, noi inseriamo all'interno di un software in tempo reale il sorriso del paziente attuale,
1: okay.
0: e progettiamo un sorriso futuro, cioè dire un sorriso ovviamente più bello, più bianco, più nuovo,
1: una sorta di rendering del sorriso.
0: Esattamente, è proprio quello. Quindi noi facciamo proprio un rendering delle faccette future, quindi del sorriso futuro. Il paziente, una volta accettato questo smile design, ovviamente poi noi, sempre con l'impronta digitale, facciamo un'impronta, mandiamo in produzione le faccette in ceramica, che saranno appunto belle, estetiche, in bisilicato di litio. Quindi insomma un qualcosa che a noi ci supporta tanto e ci aiuta. Ovviamente ci tengo a dire che la tecnologia e quindi l'impronta digitale, la digitalizzazione, ha una curva di apprendimento importante.
1: Ecco,
0: attenzione.
1: Quindi cambia velocemente.
0: Esatto, noi dobbiamo studiarla bene, dobbiamo impararla bene, e alla base ci deve essere sempre comunque la perizia clinica, l'esperienza clinica e comunque lo studio,
1: certo.
0: ecco, che ci deve essere sempre alla base.
1: Certo. E questo insomma però sicuramente porta anche ad avere al paziente stesso un'esperienza diversa, no? Sicuramente.
0: Certo, sicuramente il paziente va via con un comfort maggiore,
1: esatto.
0: con una leggerezza maggiore, perché è tutto, ripeto, molto più dinamico e veloce.
1: Certo, ecco, ci sono però anche altri modi, no, per impiegare questa impronta digitale anche in senso estetico, no? E ce ne parla appunto la dottoressa Carini.
2: Effettivamente noi possiamo usare questa impronta digitale per simulare il trattamento di ortodonzia. Per esempio, ci è capitato che avevamo con una paziente di 50 anni, era indecisa di fare il trattamento di ortodonzia o
1: sì.
2: no. Grazie a tutte queste tecnologie noi possiamo fargli vedere come finirà il trattamento.
1: Esatto, il risultato finale. Infatti prima ci pensavo, no, quando parlava anche il dottore, perché diciamo, da una parte grandi stravolgimenti anche, no, all'interno della bocca possono portare anche ad avere poi un aspetto diverso, no, credo, a livello proprio facciale, con cui comunque, seppur diciamo in una versione migliore, magari il cliente, comunque il paziente, si vuole vedere prima, no?
2: Effettivamente, diciamo, gli dà anche questo valore in più al trattamento, motiva anche al paziente a continuare. Diciamo, in questo momento mi dedico, no, all'ortodonzia invisibile, ecco, che sono queste mascherine che i pazienti devono portare 20-22 ore al giorno,
1: esatto,
2: abbastanza comode, leggere da usare,
1: che sono invece un po' l'alternativa al vecchio apparecchio,
2: effettivamente,
1: anche, no?
2: Alle stelline, come li chiamate,
1: sì,
2: qui, no?
1: Giusto per dargli un nome un po' più dolce, diciamo, sì.
2: E sono molto più comode
1: e quindi, insomma, può essere sicuramente d'aiuto anche in questo caso l'impronta digitale. Ed è importante anche questa relazione proprio fra odontoiatria e medicina estetica, perché so che stai lavorando soprattutto su questo, no?
2: Sì, ormai gli odontoiatri non guardiamo unicamente se i denti sono dritti e bianchi, sennò che,
1: esatto,
2: diciamo, facciamo un complesso di 360 gradi e guardiamo anche il profilo del paziente, le labbra del paziente, i muscoli, le gengive, diciamo tutte queste strutture, mm-hmm, che coinvolgono, no, il volto.
1: E, certo.
2: E per fare anche una diagnosi migliore, per fare,
1: esatto,
2: una pianificazione migliore.
1: Quindi, appunto, coinvolge poi anche altre, insomma, altre parti, diciamo, della faccia, non soltanto i denti. Quindi possiamo dire, insomma, che comunque diciamo, in questo caso anche il rinnovamento della tecnologia, anche se poi si diceva sono tecnologie magari che esistono già da prima, però magari vengono impiegate adesso di più, e c'è anche, appunto, sicuramente una velocità poi nello sviluppo di queste stesse. Insomma, tutto ciò ha portato un cambiamento e sta portando dei cambiamenti anche all'interno di un settore come il vostro.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, allora devo dire che questa tecnologia sta elevando l'odontoiatria, parliamoci chiaramente, sta portando a un livello, secondo me, maggiore, perché comunque è a supporto nostro e la utilizziamo in continuazione, quindi ripeto, dall'impronta digitale alla TAC 3D, comunque anche alla telecamera che ci permette di fare delle foto all'interno della bocca, poi anche appunto questi software che utilizziamo per fare lo smile design, come si diceva prima, ci permettono anche di progettare il sorriso futuro, insomma tutte tecnologie che danno proprio immediatezza, e questo devo dire è molto importante, ecco, ma soprattutto sono sempre aggiornate anche con l'intelligenza artificiale,
1: ecco,
0: c'è proprio un aggiornamento all'interno degli stessi macchinari automatici, in automatico,
1: quindi
0: proprio
1: un miglioramento continuo, comunque un'evoluzione continua anche dei vostri strumenti.
0: Certo. Quindi veramente siamo molto contenti,
1: certo,
0: dello sviluppo dell'odontoiatria, e devo dire che però tutti i macchinari che noi magari utilizziamo hanno anche sempre questa curva di apprendimento, cioè non è,
1: sì,
0: che arrivano e noi già li sappiamo utilizzare come una bacchetta magica,
1: certo,
0: dobbiamo comunque studiarli,
1: certo,
0: e andare ai corsi apposta e capire come funzionano.
1: Quindi c'è anche molta formazione, comunque,
0: esatto,
1: no, da parte vostra,
0: esatto,
1: aggiornamento,
0: esatto, e poi dopo toglie, diciamo, tutto ciò che è indaginoso.
1: Ecco.
0: Capito? Una volta che ce li hai in studio, li sai utilizzare, tutta la parte indaginosa, diciamo, scompare, perché
1: sì,
0: ripeto, faccio l'esempio banale, è l'impronta vecchio stile che soffocava pazienti, che magari era,
1: esatto,
0: fastidioso, andava ripetuta mille volte.
1: È meno invasivo adesso.
0: È meno invasivo, sì, è molto meno invasivo.
1: Insomma, questo è un racconto semplice e chiaro di come anche l'odontoiatria si stia evolvendo, e credo che questo, insomma, possa appunto essere anche poi di invito magari per chi ci ascolta, no?
0: Certo.
1: Anche a ricordare che magari oggi diciamo un'esperienza dal dentista comunque può essere un po' più indolore, magari, no?
0: Certo.
1: un po' meno spiacevole, magari, seppur,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: si diceva, non esattamente magari un aperitivo, però insomma anche qua, appunto, la tecnologia, la modernità portano a cambiamenti importanti, insomma, come voi ci avete raccontato.
0: Certo.
1: C'è qualcos'altro che vorresti,
0: sì,
1: aggiungere,
0: no,
1: anche per i nostri ascoltatori?
0: Addirittura proprio nella chirurgia, come si diceva prima un impianto dentale, se ci si pensa, era comunque più indacinoso, comunque si doveva, come dire, affidarsi solo all'aspetto clinico. Adesso, prima studiamo il tutto con la tecnologia, quindi con le TAC, e poi dopo andiamo direttamente in bocca con questa mascherina, diciamo guida, mm-hmm. e inseriamo l'impianto veramente in pochi minuti, quindi il paziente va a casa praticamente senza fastidi, con un po' d'anestesia ovviamente, ma senza alcun tipo di ripercussione o esatto. post-operatorio importante.
1: Certo. Beh, direi insomma messaggi piuttosto rassicuranti, sì, se sì, non sì, altro. Sì, sì. Ovviamente noi ringraziamo il dottor Marianelli e la dottoressa Carini, appunto del reparto di odontoiatria della clinica Leonardo Cormed, che anche questo pomeriggio è stata con noi. Ovviamente vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro sui vostri pazienti, e non solo, perché vi curate a vicenda, vero?
0: Sì.
1: Mi avete detto, siete l'uno il dentista dell'altro, nonché anche coppia nella vita, quindi insomma vi fidavi, dovete fidare e affidare per forza.
0: Molto spesso mi chiedono chi è il tuo dentista, è mia moglie.
1: Bene, bene, in una botte di ferro, credo, no? Grazie allora alla dottoressa Carini e al dottor Marianelli per essere stati con noi.
0: Grazie
1: Ciao.
0: A voi.
2: Grazie mille.

0: Giovedì 15 ottobre alle 18:15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelferentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
1: Lady, come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana, www.pmautosrl.it.
4: Lady, da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: le 16:59.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
3: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburante e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
4: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden. Lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
3: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
4: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
3: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Lady, la musica che cattura.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady,
4: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Lady,
5: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady,
6: il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady,
7: ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: Liberi tutti, liberi tutti. Let's go.

0: Sway, it's Miley Cyrus. È tornata molto 80s, lei con questo nuovo disco e questo nuovo singolo. Te gusta?
1: Me gusta questo passo all'indietro, anche se la canzone è recentissima. Ma a proposito di un bel passo all'indietro, vorrei parlare di Britney Spears. E ogni volta
0: Britney, bitch. Ok. Sai quando faceva l'anza? Sì, oh, dice sì, lei.
1: Sì. Oops. I did it again.
0: Vabbè. Cosa ha fatto? Diccelo.
1: Allora, io devo essere sincero, ogni volta che parlo di Britney, quelle volte che mi capita di pensare a lei o comunque di parlarne, mi viene sempre un po' di malinconia, nel senso un po' di tristezza per tutta la vicenda sua personale, insomma non è una cosa meravigliosa. Però uno degli aspetti belli e positivi, e questo salto all'indietro che insomma dicevo prima, è che uscirà fuori una canzone che si chiamerà She'll Never Be Me, un brano inedito registrato nel 2001, pensa un po' Ire. Ma la cosa bella è che questa canzone è stata scritta con Justin Timberlake, che era il suo fidanzato, l'ex fidanzato dell'epoca. È un'uscita chiaramente inaspettata, che regalerà insomma ai fan un prezioso tuffo nel passato e un momento diciamo specifico in quel periodo lì, perché Britney in quel periodo era veramente all'apice del suo successo, no? Se non ricordo male, cioè nei primi anni 2000, insomma era proprio lei e Christina Aguilera
0: una sorta di
1: forse rivalità anche, non lo so.
0: Ok, forse non me lo ricordo, guarda, lo so. Poi erano quelle cose spesso anche create un po' dal
1: sì,
0: mercato,
1: certo,
0: no?
1: Per creare
0: ci sta e quindi insomma torna.
1: E a proposito di rivalità, scopro da te che
0: altra notizia, ragazzi: Alanis Morissette sorprende tutti con un album in uscita a Natale, anzi in uscita a novembre, ma è un album natalizio.
1: C'è.
0: Che non è proprio, voglio dire, nelle sue corde, no? E insomma, voglio dire, lei è una super rocker, sempre testi molto diretti, uno stile molto originale. Vedremo un po' che cosa tirerà fuori.
1: Ha mosso tanta curiosità. Soprattutto perché comunque finalmente forse riusciamo a cambiare, a modificare un po' le solite colonne sonore che ogni anno ci seguono.
0: Chissà se anche lei invece c'ha un po' di crisi di mezza età e le farà super classiche, cioè bisognerà vedere.
1: Posso essere cinico? Dai, secondo me hanno capito che in quel periodo lì
0: conviene provare.
1: Ma non batterà mai ormai il fatturato di Mariah
0: nella vita.
1: Secondo me, dai, ma col Bublé.
0: Sì,
1: cavolo.
0: Hai ragione, fa molto Natale.
1: Però forse
0: Mariah Carey vince
1: con la sua It's Time, che era quella, no? Non è sua It's Time, sì, che fa l'acuto.
0: Però la canzone che sbanca sempre è All I Want for Christmas. Sì.
1: Ma non inizia così. Io penso che inizia It's Time.
0: E se la mettiamo?
1: Proviamo, dai. Saremo forse i primi proprio in assoluto
0: a
1: nel mondo.
0: Metterla quando non c'entra
1: niente. Dai, sarebbe bello.
0: Nel
1: sarebbe
0: frattempo
1: bello.
0: Posso mettere Lenny Kravitz. C'era comunque una terza notizia sulla musica.
1: Quella di Gaia.
0: Ah, me l'ero scordata, la dici dopo.
1: La dico dopo.

0: Hai sentito quando urla qui Lenny Kravitz?
1: Sì, sì.
0: È quando cerca di sfilare il pantalone.
1: Questa ormai poteva essere una mia battuta.
0: Esatto, ma ormai te lo dico sempre.
1: Ti sto contagiando, oh, però fa molto ridere, fa molto ridere.
0: Bene.
1: L'altra
0: okay.
1: notizia che volevo dire è che Gaia, visto che uscirà insomma il suo nuovo album, o meglio, la sua nuova canzone che si chiama Senza Allegria, cosa ha fatto? Ha trovato un modo molto carino per promuovere il
0: certo.
1: suo nuovo brano e ha offerto una deliziosa colazione brasiliana, perché tu sai che lei ha
0: origini anche
1: e in un bar si vede questo video pubblicato sui social dove carinamente offre una colazione proprio a base, insomma, proprio brasiliana, che in realtà io non so come sia.
0: Infatti sono
1: la colazione brasiliana,
0: a cercare
1: cioè,
0: com'è la colazione brasiliana, chiamata anche caffè de magna. È ricca e unisce sapori dolci e salati, e anche loro hanno di base comunque pane, prodotti da forno, così
1: sì,
0: e caffè.
1: Sì.
0: Allora, il pane è il pain français, no, non si legge così perché si legge alla spagnola, ma non lo so fare, alla portoghese, ma non lo so fare. Pane croccante, simile alla nostra rosetta, spalmato con burro o margarina. Oppure c'è il pan de queijo, panini a base di fecola di manioca e formaggio.
1: Okay.
0: Buono, secondo me.
1: Okay.
0: Caffè, oppure il classico pingado, cioè caffè con molto latte caldo.
1: Allora, il caffè, ok. Io vedo però nel video una sorta di tortino, ma non so se...
0: Allora, esatto, ci sono anche tante torte, però ora tortino non
1: cioè,
0: lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, probabilmente è una torta. Tendenzialmente il colore lo vedo verso il giallo, comunque tipo la carota, però
0: perché
1: non vorrei
0: sbagliarmi.
1: Perché
0: ci sono sia tipo torte salate o toast, cose fatte comunque con prodotti salati, tipo formaggi, cose del genere.
1: Ok.
0: Oppure dolci, torte, eccetera.
1: Oh, stavo guardando anche nei commenti tante volte, magari visto lo scrivono, ma in realtà no. Però sembra, cioè sembra sicuramente molto buono, nel senso, a vederlo sì, allora non so se lo vedi, però è un po' giallognolo.
0: Sembra
1: tipo carota e sopra non riesco a capire cosa ci sia. Però ecco, ma è bella come cosa, una cosa carina. Se vuoi passare da qui, Gaia, se insomma ci vuoi fare anche far merenda, volentieri. Potremmo anche assaggiarlo questo tipico dolce brasiliano.
0: Esatto, dolce, salato, quello che
1: qualsiasi cosa,
0: che ti
1: anche
0: pare,
1: perché
0: Gaia,
1: ora è il periodo della merenda.
0: Esatto, ragazzi, la verità è che qua noi stiamo agognando una merenda e quindi diamo notizie parlando di cibo e ci fiondiamo sulle notizie che riguardano cibo. Perché fondamentalmente niente. Dei pozzi senza fondo,
1: e poi,
0: ma non importa.
1: Se ci fiondiamo, si rischia di cadere. E poi c'è chi ci vede e quindi dice: poi ti ho visto cadere.
0: Ma sarà Marco Masini?
1: Mi sa

0: Bellissima canzone, mi immagino di essere nella punta più alta di un monte non so quale, che guardo tutto questo panorama con le braccia aperte. Io penso sia veramente
1: tutto questo è mio.
0: No, invece non è vero. Però è quanto è trionfante questa canzone, bella.
1: Questa
0: bella,
1: canzone
0: bella.
1: Sì, è vero, ha proprio questo tono, è bellissima, wow. Molto emozionante, ci riporta indietro negli anni 90. Da un'idea di Simone che oggi ha detto perché non ce la riascoltiamo.
0: Esatto.
1: Ed eccoti servito. Sai che c'è ancora del tempo, però, perché stiamo così improvvisamente andati in come si dice,
0: in anticipo. Va bene, allora cogliamo questo tempo per parlare. Allora, io in realtà posso dire la verità, perché questa è Radio Verità. Allora, sì. Nel frattempo, quando c'era la musica,
1: veramente non lo dire.
0: Dai, posso dirlo.
1: È andato a comprare la merenda.
0: Sì, sono andato a comprare la merenda.
1: No, ragazzi, non ce la possiamo
0: fare. Aspetta, e quindi chi è rimasto, insomma, sintonizzato, tanti ovviamente hanno ascoltato quello che dicevo un po' prima, no? Di quando si va a fare la spesa e c'è sempre qualcuno di carino davanti a noi, che mette il io non so come si chiama quella
1: separatore
0: e molto spesso il divisorio, esatto, molto spesso si dice si ringrazia, no? Infatti è successo questo, cioè la signora molto carinamente, io sono stato io a mettere il divisorio e mi ha ringraziato.
1: Ma
0: io dico, gli volevo dire signora,
1: ma io lo faccio,
0: io lo faccio perché sennò mi tocca pagare anche le sue di cose. No, invece no, forse il grazie che ci viene detto è perché comunque prendiamo, perché a volte sono un po' lontani, no?
1: Oh, bravo, infatti ti volevo dire questo, ma il grazie non è grazie perché tu separi la mia roba da tua, grazie perché l'hai fatto tu.
0: Ora ho capito tutto.
1: Cioè, tutto un pomeriggio, è dovuto
0: ora
1: scendere al supermercato per
0: capire. Ora è tutto molto più chiaro, e con gli Aerosmith ancora di più.

0: liberi tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Traffico è lento anche verso Livorno tra Scandicci e Lastra Assigna. Veniamo alla 1 direzione Bologna, flussi intensi tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sul tracciato panoramico, materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Aglio verso il capoluogo. Uno sguardo alla 12 verso Livorno. Livorno, materiali sulla carreggiata, prudenza tra Albiano, Magra e Carrara. Chiudiamo con i lavori a Firenze, lavori alla rete fognaria, fino al 3 novembre via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
3: Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 750. 55. Chiuso il martedì.
3: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità.

0: studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
1: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
2: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
1: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
2: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
1: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
2: Per informazioni 0571 56 616.
1: Lady.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Questa è Lady.
5: Questa è Lady.
6: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: spirituale Biagio Antonacci con Saif.
1: Spirituale?
0: Sì, sì, sì, però qui leggo spirituale e quindi spirituale. Io mi fido di te. Tra l'altro bisognerebbe essere un pochino, ma proprio un pezzettino, un pochino più spirituali e meno connessi con i social. O
1: bravo. Comunque.
0: Perché dico questo? Perché stavo leggendo un articolo che racconta fondamentalmente di Mattia ed Elisa, che tra l'altro sono vincitori entrambi, tra l'altro trentenni, quindi sono nostri coetanei.
1: Grazie Simo.
0: Dell'iniziativa In Vacanza per Davvero, promosso da Airbnb, selezionati tra le 8600 candidature arrivate da tutta Italia. Per una settimana, ok?
1: Sì.
0: Tra il primo e il 7 settembre i due gruppi hanno alloggiato in una masseria del Salento.
1: Bello.
0: Con una sola regola. Indovina quale sarà la regola. Quindi,
1: connettersi.
0: Niente cellulari.
1: Bello,
0: appositamente chiusi in una cassetta di sicurezza da aprire solo in caso di emergenza. Ora,
1: certo.
0: Sembra quasi utopia. Cioè, ora noi ridiamo e scherziamo, però non è facile. Tipo, a me a volte è capitato di scordarlo, no? In casa me ne sono reso conto. In macchina ho detto: no, fermi tutti, devo tornare a casa, su, salgo le scale, faccio tutti i piani che ci sono, però lo vado a recuperare.
1: Certo.
0: Perché non posso pensare di andare fuori. Che ne so.

0: nel giro nel mondo, a giro, esatto, per il mondo senza telefono. Averlo. Però devo dire la verità, non tanto per quanto riguarda i social, ma per me è una questione di dire, che ne so, se qualcuno ha bisogno.
1: Sono d'accordo. Ma infatti mi chiedono, un esperimento del genere, io voglio dire, sarei anche prontissima a farlo. Basta però avvertire tutte le persone più vicine a te che per un tot non usi il telefono.
0: Sì.
1: Cioè, questo secondo me mi metterebbe già in una condizione di maggiore tranquillità. Cioè, perché la cosa che mi mette più ansia è pensare che qualcuno poi mi cerchi e non mi trovi e si impensierisca.
0: Sì. Questo sicuramente, però è anche vero che dal momento in cui il telefono l'hai chiuso dentro una cassetta, nel caso in cui, sperando no, ci fosse però la necessità, comunque tu non lo sapresti, capito? Cioè, magari loro chiaramente lo sanno, no? E quindi su questo siamo tranquilli.
1: Certo, certo.
0: Però comunque se è disattivato e spento, se succede qualcosa, comunque tu non lo sai.
1: Sì, sì, ora. Certo,
0: quindi l'ansia ti prende, ecco, a te, poi dice.
1: No, mi sta instillando abbastanza ansia, no, non volevo, vabbè, più fare, guarda, proprio ragione.
0: E la loro riflessione, o meglio, più che altro la loro affermazione dopo questo esperimento è stata questa, che dice che abbiamo riscoperto la gioia di stare insieme. E che il cellulare non è sempre necessario. Beh,
1: ma
0: qualcuno dirà,
1: sì,
0: è super scontato, super
1: ma
0: banale,
1: però viverselo è un'altra
0: cosa. Prova,
1: esatto.
0: Proviamo a fare questo esperimento. Cioè, da domani dici, io non mi porto il telefono. È un po' difficile. Cioè, addirittura
1: ti viene in automatico.
0: Io non so te, però per esempio mi prende veramente una sorta di ansietta quando la batteria comincia ad abbassarsi quasi sotto il livello di carica, diciamo, funzionale.
1: Io sono una persona troppo sbadata per farmi prendere l'ansia per sta roba, voglio dire, però ti capisco.
0: Cioè, soprattutto quando sei fuori casa, capito? Dici, vabbè, oh cavolo, c'ho il telefono che già vedo la tacchettina rossa.
1: Ma io per esempio penso sempre, cioè è difficile che sia da sola in mezzo ai monti, cioè chiedo a qualcuno di scrivere a chi mi interessa.
0: Ok, ma cioè, tu ti ricordi i numeri? Perché io non ricordo, io ricordo solo quello di mia sorella, per esempio.
1: Tendenzialmente sono con persone che magari hanno il numero del mio compagno, cioè è facile che sia così,
0: okay,
1: no?
0: Ok, però mettiamo caso che tu fossi sola, no?
1: Sì, okay. Sì, sì, certo.
0: Metti la base, vabbè, no, scherzo. No, ma vabbè, facciamo un esempio. No, ora, sono cose che comunque possono capitare. E la cosa interessante, fra virgolette, è che, per esempio, 30, 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, tu immagina questa scena.
1: Simone Ursi esce di casa da solo.
0: Da solo. Non conosci
1: senza
0: nessuno.
1: Telefono.
0: Non hai più il telefono.
1: Ma in che mondo?
0: Ma metti,
1: cioè, scusa,
0: metti caso.
1: Ma dove devi andare senza che ti conosci?
0: Prima avevi la tua rubrichetta con tutti i numeri di telefoni segnati, ora non ce l'hai. Ti ricordi i numeri di qualcuno? No. E come fai? È un bel casino. Quindi no, ora, a parte gli scherzi, sicuramente si sta meglio senza, perché siamo veramente tanto iperconnessi. La puoi togliere, perché veramente angoscia,
1: sì,
0: anche a me,
1: infatti,
0: questa base.
1: Veramente, basta.
0: Però quello che stavo dicendo prima è che fondamentalmente non me lo ricordo, e quindi non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Ricordatevi sempre il telefono, e anche se non abusatene, magari, ecco, questa potrebbe essere la via di mezzo giusta.
0: Ma scusa,
1: no?
0: Una cosa, scusa.
1: Sì.
0: J-Ax?
1: No, non c'è J-Ax, infatti.
0: Infatti, vabbè, Man of Simple Pleasure.
1: Ok.
0: Ce l'ascoltiamo?

0: Pleasure, lui, anzi Lori Kasabian.
1: Kasabian, bravi loro, eh?
0: Sì, ci piacciono anche con le ultime cose, tra l'altro, quindi li ascoltiamo sempre. Ma ragazzi,
1: ci piacciono anche loro, i Duran Duran.
0: Di Simon Le Bon. Che un po' tu sei.
1: Sì,
0: che un po'
1: ora,
0: tu sei.
1: Mi piacerebbe. Io sono un Simon Le Bon che non ci ha creduto molto. Però va bene. Facciamo un bel salto nel 1993. Io avevo quanti anni avevo?
0: 5
1: anni? 5 anni
0: va
1: forse.
0: Bene.
1: E c'era questa canzone.
0: Questa bellissima. Come on down. Duran Duran, ce li ascoltiamo insieme ancora nel nostro Liberi Tutti, ve lo ricordo, fino alle 19, sempre qua su Radio Lady.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Giovedì 15 ottobre alle 18:15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
2: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
2: Lady.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
2: Lady.
7: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17. Empoli.
2: Lady.
8: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
13: Liberi tutti, liberi tutti.

0: Italia.
1: Bella, mi piace.
0: Oh yeah. Yeah. E ci piace la nostra Dito nella piaga, che un po' Miss Italia potrebbe pure fare, tra l'altro.
1: Ma
0: no?
1: Non credo che lei sia interessata. Non lo so, no, non lo so. No, bella, bella, bellissima, certo, certo, certo.
0: Detto questo, c'era invece un ragazzo fortunato e noi ce l'ascoltiamo, il nostro Giova dagli anni 90 e tra pochissimo le 18 e con loro anche l'informazione. A tra poco.

0: sono le 18 e 2 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Bentrovati. È stata sventata una truffa a Empoli all'ufficio postale di Empoli Centro. Una persona era andata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di 19.000 euro, ma in realtà era stata truffata. Il cliente era stato raggiunto via telefono da un sedicente poliziotto che lo aveva convinto di aver ricevuto un bonifico per errore, di dover restituire subito la somma. Alcuni elementi però non hanno convinto il personale della sede che, dopo gli approfondimenti del caso, ha avuto conferma che si trattasse di una truffa, sventando il tentativo. Il sindaco Alessio Mantellassi ha consegnato stamattina una pergamena a nome dell'amministrazione comunale per i 50 anni di attività della Bertolotti SNC, merceria e rivendita di abbigliamento da lavoro di Ponte a Elsa. Oggi, nell'anniversario dell'inizio dell'attività nel 76, Roberto Bertolotti e la sorella Katia hanno tenuto l'ultimo mercato a Empoli. Nel territorio di Grosseto la Guardia di Finanza ha sequestrato nell'ultimo anno 436 banconote false per un valore nominale di 14.600 euro. In particolare, spiegano le Fiamme Gialle, si tratta di 258 biglietti da 20 euro per un valore di 5.160, 145 da 50 euro per più di 7.000 euro e 21 da 100 per un totale di 2.100. I comuni maggiormente interessati sono stati Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Monte Argentario, Arci d'Osso e Castel del Piano. Cambiamo argomento, da Empoli al Senegal per aiutare chi soffre e si trova in difficoltà. È il destino di una delle ambulanze delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. La sede dell'associazione di via 20 Settembre nel pomeriggio di ieri ha ospitato un'iniziativa nel segno della solidarietà e della fratellanza, nata dalla capacità di fare squadra. Parliamo di calcio, sfida numero 19, quella di domani tra Ascoli e Empoli, con un bilancio ad oggi di 4 successi azzurri, 6 pareggi e 7 vittorie ascolane. Il primo confronto risale alla stagione 1961-62, quando le due squadre erano in C e l'Ascoli, che all'epoca portava il nome del Duca Ascoli, vinse per 1-0 con gol di Barchiesi, sfida che si rinnovò per 5 stagioni consecutive dal 67-68 fino al campionato 71-72, con 3 pareggi tutti per 1-1 e 2 successi ascolani per 1-0. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
6: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in 3 scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
6: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
7: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
6: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Lady, la musica che cattura.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
2: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
0: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
0: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un cascai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica.
0: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Radio 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: che stasera torna l'appuntamento con Casa Selectia e allora io vado subito a dare il benvenuto alle mie ospiti di questo pomeriggio. Vado nuovamente a salutare intanto Giulia Dignani di Casa Selectia. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua di nuovo insieme per parlare delle serate incontri di gusto che nella prossima cena saranno con un ospite speciale, ovvero Samira Driwic, anche della pagina che probabilmente conoscerete o avrete visto, Fatto da Samira. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
2: Ciao a tutti, grazie a voi, sono molto felice di essere qui. Grazie mille.
0: Allora, laddove appunto il Marocco incontrerà i prodotti del territorio,
2: esatto,
0: ovvero i funghi e il tartufo, proprio perché tu ormai sei anche praticamente un personaggio diciamo famoso sui social per proporre queste ricette di cucina marocchina. Hai scritto anche un libro di ricette proprio di cucina marocchina che si chiama Bismillah.
2: Esatto,
0: giusto?
2: Bravissima, sì, Bismillah è il mio libro di cucina marocchina, è il mezzo con il quale avvicino di più le persone alla scoperta della cucina marocchina, oltre alle ricette che condivido sui social, e sono felice di mettere, diciamo,
0: insieme,
2: esatto, far provare proprio dal vivo le mie ricette finalmente grazie all'occasione che ci ha dato Casa Selectia sabato,
0: esatto,
2: 17.
0: Allora io vado subito a chiedervi, ragazze, come nasce questa collaborazione tra Samira e Casa Selectia.
2: Nasce in modo molto...
0: Voglio sentire entrambe le versioni, in realtà.
2: No, te lo racconto io perché nasce in modo molto spontaneo e carino. In realtà io conosco Edoardo, che è il fratello dello chef di Casa Selectia,
0: ecco,
2: che è Enrico Menna, e incuriosito della mia cucina e apprezzando appunto queste serate che propone Casa Selectia periodicamente, mi ha proposto: cosa ne pensi di creare qualcosa di bello unendo la tua cucina con quella di Enrico, che è appunto lo chef di Casa Selectia.
0: Esatto.
2: Ci ha messo in contatto, io ho conosciuto Enrico e sono stata molto felice di conoscerlo, perché quello che è venuto fuori è qualcosa di molto bello e sorprendente. Ci siamo proprio messi a divertirci, a sperimentare piatti abbinando la cucina marocchina alla sua cucina contemporanea italiana.
0: Esatto.
2: E è stato molto sorprendente.
0: Ecco, quindi già avete provato, insomma, testato le cose insieme. Dopo ovviamente ci parlerete anche del menù che vi aspetta la prossima serata. Giulia, quindi praticamente qui una rete di cuochi bravissimi, di chef che si inventano piatti super creativi che mescolano anche cucine diverse, no?
3: Infatti è un melting pot di cucine, diciamo.
0: Esatto.
3: Così. Ora purtroppo io non potrò esserci alla serata,
2: no,
3: di sabato.
2: Cioè,
3: quindi Samira ritorna, per piacere.
2: Ah, è la scusa per farmi ritornare.
0: Esatto.
2: Una...
0: Comunque, al posto di Giulia, se volete, vengo io a controllare.
2: Volentieri.
0: Che tutto vada bene. Allora, quindi avete già sperimentato qualcosa, ovviamente immagino avrete scelto il menù. Un menù che quindi mette insieme queste cucine anche differenti. Lo fa l'avevamo un pochino già accennato l'altra volta, assemblando, diciamo, in un solito piatto entrambi, diciamo, queste cucine, oppure ci sono piatti diversi che però andranno a comporre un menù unico?
2: Allora, per creare questo menù ho utilizzato, diciamo, una strategia che utilizzo spesso per far conoscere la cucina marocchina a chi non la conosce.
0: Sì.
2: Ovvero non partire in quinta, innanzitutto con una dose molto alta di spezie e soprattutto lasciando spazio anche a chi potrebbe essere sì incuriosito, ma vorrebbe trovare anche qualcosa di familiare. Da questo è nato il menù, che vedrà sì presente la cucina marocchina, ma per esempio il primo si tratterà di un raviolo cacio e pepe, che lì si racconterà al 100% la cucina di Enrico. Questo perché è un piatto forte, è un piatto molto importante, che dà spazio, diciamo, anche a chi magari è un po' scettico, come si può dire,
0: certo,
2: un po'...
0: non ha quel palato proprio abituato,
2: sì,
0: magari a un certo tipo di gusti.
2: Esatto, ed è quello che faccio io spesso quando propongo la cucina marocchina. Anche quando ho iniziato a proporla sui social, non sono partita dalle ricette quelle più elaborate, più ricche,
0: sì,
2: di spezie, perché e non me le sono inventate le ricette che ho proposto, ma esistono,
0: certo,
2: quindi bisognava solo scoprirle, ricette semplicissime che
0: esatto,
2: possono, con le quali vai al sicuro, ecco.
0: Esatto. Tra l'altro tu hai comunque un passato, hai lavorato nelle cucine ovviamente italiane, quindi tu sei conoscitrice un po' di entrambe le cucine e riesci magari a trovare proprio quel punto di incontro anche, no?
2: Sì, esatto, sicuramente il mio background da cuoca nella cucina italiana mi ha aiutata tantissimo per proporre in maniera spontanea e anche professionale la mia cucina, quella marocchina, perché la prima cucina che ho imparato e alla quale mi sono appassionata, devo essere sincera, è stata la cucina italiana.
0: Mm-hmm.
2: Perché io ho iniziato lavorando nella cucina toscana, scoprendo metodi di cottura italiani, eccetera.
0: Quindi poi la cucina marocchina l'hai praticamente recuperata.
2: La cucina marocchina, bravissima, l'ho recuperata nel tempo, ha visto quando il destino ti mette davanti a delle situazioni, non lo sai, cioè se è una cosa che avessi dovuto programmare io, non sarei stata così brava a programmarla, a ritornare alle mie radici e presentarle in maniera simpatica e genuina,
0: accattivante, diciamo.
2: Esatto. E invece il destino ha voluto che io smettessi di lavorare nei ristoranti per motivi di salute, e lì ho iniziato a proporre la mia di cucina, anche perché le persone, inizialmente io condividevo ricette anche italiane o comunque generali. Ma vedevo tanta richiesta: Samira, tu sei marocchina, ci fai conoscere la cucina marocchina?
0: Esatto.
2: E questa continua richiesta mi ha portato oggi a occuparmi proprio della divulgazione di cucina marocchina.
0: Certo. Ecco, ci hai parlato del primo che ci sarà nella serata Incontri Gusto. Quali sono gli altri piatti? A questo punto siamo curiosi, così li diciamo a tutti.
2: È un menù che comincerà con una bastila e frutti di mare, che non è altro che un involucro di pasta fillo, quindi è croccante, una pasta molto fine, ripiena di pesce, gamberi, calamari e branzino, sul letto di tartufo, appunto. Un letto di porcini. Il tartufo lo metteremo alla fine, perché questo abbinamento, ti dico la verità, mi ha sorpresa anche a me, non me l'aspettavo. Ma il pesce con il tartufo sta benissimo. Questa infatti è stata una proposta di Enrico, esatto, guardando tutte le ricette che avevo in mente di proporre. Questa è stata una scoperta molto bella, abbiamo fatto le prove, in effetti è un piatto che merita di essere provato.
0: Certo.
2: Dopodiché ci sarà il raviolo, cacio e pepe con tartufo bianco, e poi passeremo all'immancabile tagine, il piatto, diciamo, protagonista della serata. Sicuramente non poteva non esserci il tagine, che sarà carne di manzo cotta lentamente in questa salsa di cipolle e zafferano, servita con prugne caramellate e mandorle croccanti.
0: Ok.
2: Anche lì abbiamo cercato di equilibrare i sapori, di proporlo in maniera molto molto semplice, diciamo, anche per chi non conosce questa cucina si divertirà a scoprire il piatto, perché anche il modo in cui lo serviremo: lasceremo la carne da una parte, la prugna dall'altra. Uno può fare proprio un viaggio, sperimentare, esatto, un morso alla volta. Per concludere, non poteva mancare, parlando di cucina marocchina, ci sarà la cerimonia del tè alla menta. Quindi, prima di arrivare al caffè, avevo il piacere di far conoscere questo rituale del tè alla menta.
0: Sì, sì.
2: E soprattutto per far sentire le persone che saranno lì presenti, non solo dei clienti, ma sono nostri ospiti. E preparare il tè alla menta è il modo più comune, più abituale, tradizionale per accogliere gli ospiti in Marocco. Quindi così sarà anche sabato 17.
0: Bello, perché è un mix non solo di cucina, appunto, ma anche di culture, no?
2: Sì, esatto.
0: Che si incontrano, forse anche più vicine e più simili di quello che si pensa, no? Che nell'ospitalità.
2: Brava, è proprio questo. Io credo proprio che viaggiare in generale sia uno dei modi più intelligenti per affrontare, diciamo, al mondo d'oggi qualsiasi situazione, e si parte proprio dalla cucina, secondo me. Tante persone, devo dire, che hanno visitato il Marocco dopo aver scoperto le mie ricette, e questo mi rende molto, molto felice e onorata, davvero, perché secondo me viaggiare e conoscere un popolo di persona, e ci si stupisce a volte, si riscopre delle cose che, stando magari non visitando quel posto, mai li potresti vedere, ma devi andare di persona.
0: Esatto.
2: E si parte dalla cucina, secondo me. Per questo vorrei che la serata del 17 sia un inizio per le persone, anche per pensare di fare un viaggio in Marocco, perché no?
0: Perché no, esattamente. Giulia, non so se è la prima volta che due cucine comunque apparentemente così diverse si incontrano a Casa Selectia.
3: Sì, a Casa Selectia sì, è una serata inedita e speriamo sia la prima di una lunga serie.
0: Esatto.
3: Sì, che poi porta in scena, appunto, anche come mi dicevi tu prima, l'abbinamento un po' sottovalutato, comunque le persone non ci pensano, tra tartufo e pesce, che se dosato nella maniera giusta e trattato nella maniera giusta è buonissimo.
0: Esatto, è già testato,
3: ovviamente.
0: Giustamente, quindi insomma ci puoi dire qualcosa su questo. Ecco, insomma, interessante, no? Perché chiaramente poi quando si parla di prodotti del territorio si parla di qualcosa poi, no? Di sicuro, in qualche modo. Invece bello che si abbia la possibilità in questo percorso, anche fatto ovviamente dalle vostre serate, di sperimentare proprio comunque qualcosa di diverso, no?
3: Sì, sì, ogni tanto fa bene secondo me uscire un po' dalla nostra comfort zone anche in termini di cibo poi. E poi concordo con Samira, il primo approccio secondo me a un altro popolo, a un'altra cultura attraverso la cucina.
0: Esatto,
3: concordo con te appieno.
2: Esatto, poi ci tengo a precisare, lo dico sempre, che conoscere una nuova cultura o in questo caso abbinare prodotti del territorio a una cucina come quella marocchina non toglie niente alla propria, non va a svalorizzare,
0: esatto,
2: ma anzi arricchisce. Questa è una cosa molto importante da sottolineare, perché non, la cucina marocchina non va a prevalere sui, sugli ingredienti del territorio, ma no, è un altro modo per valorizzarli, quindi anche questo è molto importante.
0: E allora noi invitiamo quindi tutti sabato prossimo, c'è ancora posto per prenotarsi?
3: Sì, c'è ancora posto.
0: Quindi come si deve fare, Giulia?
3: Attraverso il numero telefonico consueto oppure per email.
0: Quindi si può prenotare questa serata, ricordando che poi ce ne saranno altre perché le date continuano,
3: sì,
0: no?
3: Sì, si continua come sempre tutti i sabati e dal 30-31 faremo doppietta.
0: Ah,
3: sì, quindi controllate il sito, esatto, iniziamo con venerdì sabato a cena.
0: Venerdì sabato, ok.
3: Sì, sì.
0: Venerdì sabato, quindi insomma controllate magari sul sito e sui social ovviamente, dove ci sono tutti i dettagli, anche le date precise, insomma, se magari volete partecipare a queste cene che mi sembrano davvero molto molto interessanti. Incontri di gusto, devo dire che è un titolo giustissimo per la prossima serata. Io ovviamente ringrazio Giulia Dignani e Samira Driuic di essere state con noi, di averci presentato questa serata. Ovviamente in bocca al lupo. Come si dice in cucina per augurare buona fortuna? In bocca al lupo si può dire?
2: Sì, in bocca al lupo va, va bene. Sì, è molto semplice, arriva subito.
3: Non siate Giulia. Scaramantici come nel mondo del tartufo?
0: Come? È perché nel mondo del tartufo
3: siamo tanto scaramantici, non si dice niente.
0: Non si dice niente, allora rimangio su.
3: Anche dei funghi è uguale.
0: Perfetto, allora venire e basta.
3: Esatto.
0: Questo è l'invito. Grazie ragazze per essere state con noi e grazie a Casa Selectia.
3: Grazie,
2: grazie a te.
3: Ciao
2: ciao. Ciao.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 Firenze Pisa, una coda tra Sesto Fiorentino e il termine della barriera di Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo alla 1, direzione Roma, attenzione, materiali sulla carreggiata tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci. In direzione Firenze, rallentamenti, ci sono lavori tra Incisa Reggello e Firenze Improneta. Passiamo adesso alla Firenze Pisa Livorno, coda in uscita a San Miniato per chi proviene da Firenze, c'è il traffico intenso sulla rete locale, sulla diramazione per Pisa, personale su strada, lavori allo svincolo di Pisa Nord-Est. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre, via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
4: Lady.
10: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Dio, lo dicono YouTube.
1: Bella però, sono sempre vero? Belli. Carica.
0: Ma poi capito, cioè arrivano. Mi chiama Musin.
1: Salutiamolo.
0: Salutiamo. Sai, ciao. Oddio, sarebbe bello.
1: Bello, eh. Prima cosa da chiedi, ci stai ascoltando?
0: Esatto.
1: Perché i nostri familiari di solito non ci ascoltano mai.
0: Lo posso fare.
1: Dai, fallo. Oddio. Però digli loro che sei in diretta però.
0: Sei in diretta su Radio Lady. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, cugino di Irene. Come
0: sentiamo
1: ti chiami?
0: Che dice? Aspetta, no, perché metto la...
2: Volevo farle i complimenti.
0: Grazie mille.
1: Che bello.
2: Bravissima speaker.
0: Grazie mille. Senta, mi puoi richiamare più tardi? No, siamo veramente in diretta, cioè ti ho buttato così in diretta. Sei cosciente di questa cosa?
2: No, io sono coscientissimo.
0: Meno male.
1: Mi raccomando.
2: Ti ho chiamato dopo un anno che provo a chiamare per farle complimenti.
0: Ma non è vero. Ma vedi.
2: Bellissimo. È la speaker migliore, quindi.
0: Grazie.
1: È vero, hai ragione.
0: Da casa. Grazie mille.
1: Ma si può sapere il nome del cugino?
0: Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Grazie. Ci sentiamo dopo.
1: attaccato, vabbè, ci sta.
0: Bellissimo,
1: un po' di imbarazzo.
0: Questa ce la raccontiamo ora per mesi, meraviglia.
1: Va bene.
0: Allora
1: dimmi,
0: parliamo
1: tutto.
0: Di cose serie. No, io avevo già fatto partire la mia buzzetta per parlare di Harry Meghan. Oh no, mi sono beccata. No, ho aperto l'articolo dove ci sono solo le foto e non c'è scritto niente.
1: No, mannaggia.
0: Però te lo dico io, era il primo impegno pubblico da quando sono tornati in Inghilterra, ovviamente. Okay. No? E quindi anche se ancora non sembra ci sia l'intenzione di riprendere il ruolo ovviamente di membri, diciamo, lavoranti, no, worker della famiglia, hanno comunque fatto questa uscita pubblica e sono stati sinceramente accolti molto calorosamente, quindi vedo che sei molto preso da quello che ti
1: è molto interessante. Devo dire, stavo pensando a cosa devo pagare, in realtà non ti stavo nemmeno seguendo.
0: Beh, comunque, come vedete, vabbè. L'ultima ora della radio è una roba di diretta, diventa una roba veramente dove ognuno
1: aspetta,
0: butta,
1: ripetilo,
0: dentro le sue cose. Stavo dicendo che hanno fatto questo impegno pubblico, un'uscita un po' semireale, dove fondamentalmente hanno ricevuto molto calore, e questa cosa, diciamo, un po' in un'idea anche di concorrenza con il resto dei Windsor, soprattutto con William e Kate, insomma, non ti dico li fa vincere, però nonostante quello che si è sempre detto, no, loro si sono allontanati, stanno antipatici a tutto il mondo, si sono fatti terra bruciata, invece vedi che sono tornati e tutti li osannano.
1: Ma perché
0: ancora,
1: secondo me, apprezzano intanto il coraggio.
0: Sì,
1: comunque
0: bravo.
1: Il coraggio, la ribellione, comunque da quello che ho capito dai nostri, insomma, dai tuoi gossip, royal gossip, mi sembra che la coppia sia anche abbastanza, come la posso definire, cioè che rompa gli schemi, no?
0: Certo.
1: E quindi forse qualcuno le apprezza per questo,
0: certo.
1: Quindi hanno anche loro la loro fan base.
0: È vero.
1: Bisognerebbe capire quanti sono le persone che insomma sono i fan in confronto, diciamo, ai fan
0: esatto, perché col livello di gradimento comunque vincono sempre gli altri,
1: certo.
0: Però è stato un bel ritorno, voglio dire, una bella rivincita
1: molto interessante, bellissimo.
0: Ora sì che dormi tranquillo,
1: infatti.
0: Comunque ci voleva il Royal Gossip anche stasera, scusate, io l'ho fatto,
1: va bene, giusto.
0: Ci sono i Roxette.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18:45 la sfida tra Salisburgo e Milan. Inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson, Santos, Sanghissé e Olivera, che Massimiliano Allegri perde David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2 e 6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Cartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in 2 set l'australiano Alex De Minaur. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Liberi tutti. Spot.
2: Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
3: Lady.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica. Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
8: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
9: Lady.
10: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
9: Lady.
11: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
12: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
13: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
14: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Liberi tutti, liberi tutti.
17: E caro, caro il mio Simon Le Bon, sì. Siamo arrivati al momento di salutarci.
18: Già, così?
17: Così, è così. Vedi, a lui oggi gli è sembrata corta. Cioè, non come a me che sono in onda tipo dalle 10 di stamani. Ma va bene così.
18: Va bene, Ire, io è stato bellissimo come sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana invece.
17: Esatto, e allora buona serata a tutti. Buon proseguimento di ascolti come sempre qua su Radio Lady. Tra pochissimo l'informazione, ma adesso un po' di anni 80 con Propaganda. Ciao a tutti.
18: Ciao. We'll be right back.

0: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. Sono le 19:00. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Cerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna a difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
5: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for.
2: Glockenbach e Callum Scott, Collide. Disco novità su Lady.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Spot.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
10: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
11: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
10: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Anche sabato e domenica.
15: Da Nissan, brogi e colli torti. A Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady.
16: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
0: Su Lady, Radio Compilation, Love.
17: Ed eccoci qua, ben trovati a un nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Io sono Cristina e come sempre ogni settimana ci ritagliamo un'oretta di tempo qua sulla nostra emittente per ascoltare solo musica d'amore, classici più o meno recenti, insomma, ovviamente che però hanno fatto parte un po' anche della nostra storia, come per esempio alcune delle canzoni che ascolteremo in questa prima parte, che inizia con Francesca Michelin e la sua Distratto, proseguirà con Elisa, Gli ostacoli del cuore insieme a Ligabue, canzone di 20 anni fa, quest'anno ho compiuto 20 anni, e poi torniamo agli anni 80 con Zucchero, la bellissima Diamante, e concluderemo con Adele e la sua Hello. Queste le prime 4 canzoni, iniziamo da Francesca Michelin.

0: Adele, Hello su Radio Lady per chiudere questa prima parte di Radio Compilation Love. Breve pausa per noi, tra pochi minuti torniamo per ascoltare insieme altre quattro canzoni. A tra poco.
1: Radio Compilation Love.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo con la 11, la Firenze-Pisa in direzione Firenze. Permane una situazione critica per un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli e un mezzo pesante. Siamo al chilometro 6 tra Prato Est e il bivio con la 1. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno. Verso Livorno rallentamenti, flussi intensi tra Montelupo Fiorentino e Montopoli-Valdarno e coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sempre verso il capoluogo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci dovuti alla viabilità esterna che non riceve. In A1 ci sono lavori segnalati in entrambe le direzioni tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Infine per il traffico cittadino a Firenze lavori fino al 3 novembre in via San Gallo che è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. Bene, è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A dopo.
0: In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
4: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady. Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
7: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
7: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
7: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
7: Lady.
9: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
10: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
9: Fanno anche massoterapia?
10: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
9: Ci vado subito allora.
10: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
11: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
1: Su Lady Radio Compilation Love.
0: E rieccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di oggi con Radio Compilation Love, ancora con me qua con il nostro appuntamento settimanale. Allora, dopo una prima parte bella intensa, altrettanto lo saranno le canzoni che ascolterete tra pochissimo. Il primo è Biagio Antonacci, che arriva con una delle sue tante belle canzoni d'amore, Se fosse per sempre. E poi c'è Olly, avevo nostalgia.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Compilation Love. Innamoratevi con noi.

0: con Robbie Williams e la sua She's the One. Noi concludiamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Ci ritroviamo la prossima settimana, anzi se volete contribuire, insomma, perché ogni tanto vi incontro e mi dite: ma perché non metti questa canzone? Perché non fai ascoltare anche questo grande successo? E allora ditemelo, anzi scrivetemelo al 388 30 30 100 e sono qui. Aspetto tutte le vostre considerazioni e le vostre proposte. E quindi ci sentiamo la prossima settimana con Radio Compilation Love. Grazie per l'ascolto e un bacio a tutti voi.
1: Radio Compilation Love.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Spot.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
7: Lady,
8: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
8: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
9: Lady, la camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice: come sei? Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta, in tantissimi modelli, eleganti e sportivi, curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
10: Lady.
11: Pronta per la partenza? Passaporto?
0: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
11: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
0: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
11: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
0: Allora vado subito alla Manta.
12: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
10: Lady.
13: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
14: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
13: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: Sono le 20:02.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady Notizie.
6: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. La signora Frank, la cui storia aveva suscitato indignazione, resterà a casa sua nell'appartamento in cui vive da 60 anni a Novoli. La proprietà non ha mai pensato allo sfratto. Già a luglio la figlia era stata avvisata che si sarebbe trattato di una formale disdetta per finita locazione, così spiega l'avvocata Chiara Bentivegna. In altri termini, nessuno intende sfrattare la signora Franca, il cui affitto potrà restare al canone invariato di 450 euro. La legale della proprietà fa sapere inoltre di non aver ancora ricevuto chiamate da Palazzo Vecchio. A Empoli è stata sventata una truffa all'ufficio postale. Una persona è andata allo sportello dell'ufficio di Empoli Centro per effettuare un bonifico istantaneo di 19.000 euro, ma in realtà era stata truffata. Il cliente era stato raggiunto via telefono da un sedicente poliziotto che lo aveva convinto di aver ricevuto un bonifico per errore e di dover restituire subito la somma, 19.000 euro. Alcuni elementi però non hanno convinto il personale della sede, che dopo gli approfondimenti del caso ha avuto conferma che si trattasse di una truffa sventata. Il tentativo. Lavoravano 13 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza regolare contratto e con appena 10 minuti per mangiare. Alcuni lavoratori dormivano in giacigli costruiti con cartoni e legno all'interno dell'azienda. È quanto emerso da un'indagine della Procura di Prato su una stireria riconducibile alla confezione Orchidea, che ha portato a misure cautelari nei confronti di 5 cittadini cinesi. Dagli accertamenti sono inoltre emerse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e la presunta falsificazione degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione dei dipendenti. Grave incidente ieri pomeriggio a Ponte Aigola, nel territorio comunale di San Miniato. Un ciclomotore, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto in via Primo Maggio intorno alle 14. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 34enne che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. L'uomo avrebbe riportato gravi politraumi. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri. Cambiamo argomento. Ottimo avvio per la campagna di immunizzazione gratuita verso il virus respiratorio sincitiale in Toscana. Nelle prime due settimane dall'avvio, avvenuto il 1 ottobre scorso, sono state registrate quasi 7.500 dosi di vaccino, grazie alle quali circa l'80% dei bambini interessati risulta già immunizzato. In Toscana, infatti, dal 1 aprile sono nati 9.000 bambini. È a loro che in larga misura è rivolta questa campagna. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
7: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Cerni, in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
8: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
7: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
8: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
7: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
6: Sophie Tucker e One Republic. Tsunami. Disco novità su Lady.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre.
1: Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri.
2: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 750. 55. Chiuso il martedì.
3: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Radio.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio, ultimo aggiornamento di oggi. Iniziamo con la 11 Firenze Pisa, direzione Firenze. Il traffico risulta ancora bloccato tra Prato Est e il Bivio con la 1 a causa del precedente incidente. Sull'autostrada del Sole in direzione Bologna si è formata una coda di 1 chilometro in aumento per un veicolo in avaria tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, e inoltre personale su strada viene segnalato in entrambe le direzioni tra Rizzo e Monte San Savino. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, code a tratti, traffico intenso tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna e code in uscita a San Miniato provenendo da Firenze per la viabilità ordinaria che non riceve. E in chiusura, per chi viaggia domani in Toscana, il Lamma prevede cielo parzialmente nuvoloso, temperature in lieve aumento le minime, in leggera diminuzione le massime. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buona serata.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
8: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina. Qui fuori. Bella. Un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Anche sabato e domenica.
11: Da Nissan, Brogi e Collitorti. A Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Lady.
12: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
13: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
12: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
13: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
12: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
14: Per informazioni 338 72 62 448.
7: Lady.
15: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
16: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
15: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
17: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
18: One and one.

0: and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Lady. La musica che cattura.

0: tra pochi minuti. Hit Lady, Hit
1: Lady. Sono le 21 e un minuto.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
4: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
5: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
4: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
5: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
4: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
5: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady. Ecco che torna la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Anche stavolta le 20 posizioni, le più alte, proprio dalla 20 fino al podio, e andiamo quindi subito a scoprire quali sono le nuove posizioni di questa settimana e soprattutto le nuove entrate e le nuove uscite. Sì, perché anche questa settimana ci lasciano due canzoni, in particolare Achille Lauro con la sua La città degli angeli, ma anche Chris de Sarandi con la sua Good Old Days. Andiamo quindi a scoprire quali sono le novità di questa settimana. La prima nuova entrata la troviamo subito alla posizione numero 20. Si tratta di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.
1: Numero 20.

0: Antonacci in collaborazione con Saif, che è stato pubblicato il mese scorso, una canzone che fa parte del 17° album in studio di Biagio Antonacci, che si intitola Mustang, una canzone che vuole essere un canto collettivo che unisce le persone con ritmo e valori condivisi, con l'obiettivo di trasformare tante voci in un'unica armonia. Andiamo però subito a scoprire altre canzoni all'interno della nostra classifica, e salendo di una posizione alla 19 troviamo Olivia Dean con Baby Steps.
1: Numero 19.

0: Olivia Dean, tra l'altro recentemente coinvolta in un caso di plagio, non per questa canzone in verità, con una causa che è arrivata poco prima dell'inizio delle votazioni per le nomination dei Grammy 2027. Ricordiamoci che lei ne ha vinto uno invece proprio nel 2026, nell'edizione del marzo di quest'anno. Staremo a vedere, nel frattempo l'abbiamo ascoltata con la sua ultima canzone, ma ecco che alla posizione numero 18 arriva la seconda e ultima nuova entrata. Ci sono Ariete e Angelina Mango, questa è Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.
0: Numero 18.

0: alla vita, una canzone dove le due cantautrici vogliono unire le forze in un inno all'amicizia, alla crescita, ma anche all'accettazione delle proprie fragilità. Le abbiamo ascoltate come seconda e ultima nuova entrata alla posizione numero 18, ma ecco che alla posizione numero 17 perdono diverse posizioni, ancora una volta Saif, ma in questo caso insieme a Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 17.

e Bresh, contenuta anche all'interno dell'album Santissimo, il primo progetto peraltro ufficiale appunto del giovane Saif, che è stato pubblicato nel maggio di quest'anno. Continuiamo però con la nostra classifica, perché siamo così arrivati anche fino alla posizione numero 16, dove troviamo Miley Cyrus, questa è la sua Best Persuade. Let's go.

0: Posizione numero 16 per Best Persuades, lei è Miley Cyrus e questa è la canzone che dà anche il titolo al suo decimo album in studio, dove è tornata un mix dance pop ma anche con atmosfere un po' più new wave, proprio come possiamo ascoltare da questo pezzo omonimo che ha fatto proprio da apripista a questo nuovo lavoro e che noi abbiamo trovato la posizione numero 16 della nostra Hit Lady. Ci fermiamo solo un momento ma torniamo tra poco con la nostra classifica.
1: Lady, hit lady. Disco novità.
0: Sophie Tucker e One Republic. Tsunami. Disco novità su Lady.

Seconda parte della nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Avete appena ascoltato la posizione numero 15, come avete sentito, occupata dall'ultimo singolo e collaborazione tra Guè e Marracash, una canzone che si intitola Casini e che quindi la dice anche molto sui loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera condivisa e uscita pochi giorni prima dal loro doppio live a Milano. Insomma, una vera e propria celebrazione con questa canzone che questa settimana ascoltiamo in salita di 3 posizioni. Altra collaborazione invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

distanti, per certi versi anche molto distanti tra loro, non solo anagraficamente, ma che qua raccontano l'amore per due città che sono anche le loro città natali. Abbiamo infatti ascoltato la canzone Genova e Napoli, che già dal titolo insomma chiarisce in qualche modo l'intento del brano stesso. In salita anche loro questa settimana fino alla posizione numero 14, ma un altro duetto in salita è quello di Amica, loro sono Annalisa

e Madame per una canzone già contenuta all'interno Ma io sono fuoco, l'album di Annalisa, che adesso è uscito in questa nuova versione a doppia voce. Una canzone che vuole offrire un punto di riferimento nel momento magari di smarrimento che c'è dopo la fine di una relazione, che si può per l'appunto trovare in un'altra persona che ci accompagni. Questa amica arriva fino alla posizione numero 13 questa settimana, in salita di 3 posizioni, ma ecco che arriviamo alla 12, dove invece perdono posizioni New Genea con la loro Care. Numero

dal napoletano Cadere è infatti un brano che descrive questa paura di cadere, dei momenti di fragilità di chi sente in quel momento il terreno muoversi sotto i piedi e per l'appunto cerca un appiglio, una mano. Abbiamo ascoltato Care nella nostra Hit Lady e siamo così arrivati anche alla posizione numero 11 questa settimana, occupata da Malcolm Todd, che perde 6 posizioni con la sua Earrings. Numero

0: Banks, lui Malcolm Todd alla posizione numero 11 con questa canzone che parla anche della difficoltà di comunicazione e di un allontanamento emotivo all'interno di una relazione. Siamo pronti però a fermarci un momento per ritornare tra pochissimo con la nostra Hit Lady.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Hit Lady, Hit Lady.

0: Posizione numero 10 per la costiera amalfitana insieme a Nino D'Angelo e Arisa in questa contrapposizione tra Milano e la costiera amalfitana che insomma ha tenuto banco questa estate come tormentone estivo. Questa settimana lo abbiamo invece trovato alla posizione numero 10 in discesa di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. Ma la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady prosegue e lo fa anche con l'ultimo brano di Peggy Gou, questa è Woman.
1: Numero 9.

0: dance intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa. Stiamo parlando della collaborazione che prende il nome di Woman tra la sudcoreana Peggy Gu e la cantante nigeriana Ayra Starr, cantante afrobeat e pop, per questo singolo sicuramente molto estivo che noi però continuiamo ad ascoltare nella nostra hit lady in salita di qualche posizione questa settimana fino alla numero 9. Torniamo invece alla musica italiana con la posizione numero 8, dove troviamo Serenamente.
1: Numero 8.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La produzione, il tocco pop di Giuli con lo stile più intimo di Bresh, che danno vita a questa loro nuova collaborazione dal titolo Serenamente, che questa settimana troviamo in discesa di una posizione nella nostra classifica alla numero 8. Proseguiamo dunque la nostra hit lady, perché invece c'è chi guadagna fino a ben 7 posizioni questa settimana con la sua canzone, e parliamo del nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Numero 7.

0: primo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, sicuramente con sonorità belle e energiche, per una canzone che vuole parlare di quando bugie e verità si confondono. Abbiamo ascoltato l'ultima di Cesare Cremonini alla posizione numero 7 in salita questa settimana, ma ecco che arriva anche l'ultima di Elisa Kintsugi.
1: Numero 6.

0: Kintsugi, ovvero l'arte di riparare qualcosa che si è frammentato, rendendolo ancora più prezioso attraverso l'oro. Se ne parla ormai da qualche anno di questa antica pratica giapponese molto romantica e che Elisa prende a metafora in questa sua nuova canzone, che questa settimana troviamo addirittura in salita di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. L'abbiamo ritrovata e qui ci fermiamo per andare tra pochissimo invece a svelare le 5 posizioni più alte della nostra classifica.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: Si riparte con la nostra hit lady, posizione numero 5. Queste le Cat's Eye con la loro Animal, questo gruppo tutto al femminile ci canta questa canzone che ruota attorno alla dualità tra l'immagine migliore di noi che vogliamo esibire, più formale e controllata, e la parte invece più selvaggia, libera, incontrollabile, per l'appunto un po' animalesca, che teniamo nascosta. Le abbiamo trovate alla posizione numero 5 questa settimana, salgono infatti di 6 posizioni e andiamo subito a scoprire però la posizione numero 4, dove invece perde 2 posizioni Gianna Nannini con la sua Meraviglioso errore.
1: Numero 4.

Caso errore Gianna Nannini, una canzone scritta con Dario Brunori che nasce proprio dopo un'intervista in cui lui ha espresso l'amore, insomma, per la mitica rocker toscana, e dopo la quale lei ha detto di essersi sentita così lusingata ad essere andata a trovarlo proprio per scrivere questa bellissima canzone. Meraviglioso errore, questa settimana perde il podio e la troviamo alla posizione numero 4 della nostra classifica. Arriviamo quindi alla posizione numero 3, dove addirittura invece perdono questa settimana il primo posto Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so-

0: citazioni sia da parte di Fabri Fibra che dei Pinguini Tattici Nucleari su cultura pop, religione, ma anche disagio esistenziale nella loro Goya, che ha riscosso molto successo ovviamente anche qua su Radio Lady, e questa settimana arriva alla posizione numero 3 dopo essere stata però la prima proprio la scorsa settimana nella nostra classifica. Posizione numero 2 sale di 4 posizioni Ernia con la sua Dedica.
1: Numero 2. Che numero?

0: dedica, una vera e propria dedica per l'appunto alla sua città dove ha mosso i primi passi, dove ha vissuto la sua vita, Milano. Dedica questa nuova canzone di Ernia che questa settimana è salita rapidamente alla posizione numero 2, a un passo dalla vetta, che questa settimana invece è occupata da lui, Ligabue, con la sua ultima Qualcosa per te.
1: Numero 1.

0: per te è la canzone più ascoltata questa settimana all'interno dei nostri programmi e quindi anche in cima alla nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate, in cui vi ho fatto ascoltare come sempre le 20 posizioni dalla 20 alla prima, con canzoni che escono, canzoni che entrano da queste posizioni. Quelle fuori questa settimana sono state La città degli angeli di Achille Lauro, ma anche Good Old Days di Chris De Sarandi. Io vi aspetto però la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
1: Lady. La musica che cattura. Il

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Nel guardaroba maschile di questo periodo dell'anno, una sfumatura cromatica profonda e avvolgente si impone su tutte le altre: la tonalità calda del cioccolato fondente. Dimenticate le tradizionali opzioni neutre e i soliti toni di grigio da ufficio. La scelta di vestirsi da capo a piedi attingendo a questa tavolozza bruna ha conquistato le passerelle e i guardaroba più raffinati, affermandosi come l'espressione contemporanea di un lusso sobrio ma straordinariamente d'impatto. La sua forza visiva risiede nella capacità di trasmettere un senso immediato di calore e sofisticatezza senza mai risultare appariscente. L'efficacia dell'insieme riposa interamente sull'accostamento delle consistenze. Sovrapporre tessuti differenti come la maglieria in cashmere finissimo, il velluto a coste larghe e il cuoio spazzolato evita l'effetto monolitico, creando tridimensionalità e ricchezza tattile. Che si scelgano sfumature fondenti molto scure o declinazioni più calde che virano al cacao, la combinazione tonale genera un'armonia visiva fluida e naturale. Un completo sartoriale declinato in questa palette, abbinato a un dolce vita in tinta e a calzature in pelle coordinata, costituisce un'alternativa impeccabile per gli appuntamenti formali, offrendo una morbidezza visiva ben lontana dalla rigidità del classico abito nero. Per le occasioni più informali, l'accostamento di un pantalone morbido e una maglia oversize nella stessa gamma cromatica regala un'estetica ricercata senza alcuno sforzo apparente. Non occorrono accostamenti complessi per valorizzare questa tendenza. Il principio guida è la continuità cromatica, che slancia la figura e dona un'eleganza composta. Le variazioni di tono si adattano con facilità a ogni carnagione, garantendo una versatilità rara nel panorama maschile. In un'epoca dominata da eccessi e loghi ben visibili, la scelta della tinta unita rappresenta una dichiarazione di stile pacata ma inequivocabile. Adottare un totale abbigliamento fondente significa scegliere un'eleganza matura, fatta di dettagli misurati e qualità della materia prima. È la risposta per chi desidera distinguersi con discrezione, lasciando che siano la nobiltà dei filati e la precisione dei tagli a parlare. Indossare questa sfumatura con disinvoltura trasforma un'idea di abbigliamento essenziale in un'affermazione di stile maturo, solido e senza tempo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta e scrittore portoghese Fernando Pessoa. Non c'è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolatino.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Lady. Radio Lady.

0: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady, la

0: La musica che cattura.
1: Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm, disco novità su Lady.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Lady, la musica che cattura.

0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady, la musica che cattura.

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Lady, Lady. La musica che cattura.
0: Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm. Disco novità su Lady.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady, la musica che cattura.